senza più sogni, senza meta. Farò una volta in più da preda nella tua ragna senza uscita. Tela!

0: Questa è Radio Dora Marcord. Buon ascolto.
1: Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, tutti, fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte, quando passava davanti a lui un carabiniere.

Erpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca? Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte la vista gotta, ma in compenso la sento in niente, perché vederci non vedeva un'autobotte, però sentirci

i botte. Fiammena via, l'era già quasi mesti. Lui sempre fisso che scrutava nella notte, perché ci vedeva istes de notte come del dì. Ed è lì ancora come un palo nella via. La gente passa, gli dà 100 lire e poi se ne va. Lui circospetto guarda in giro e mette via. Ma poi borbotta, perché ormai lei è un po' arrabbiata.

E loro, e loro, e sa il signor qual è che viene su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. Non acqueschile proprio.

faceva il palo perché era il suo mestre. Faceva il palo della banda dell'ortiga. Faceva il palo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

0: Sono le 4 in punto.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi.

0: Questa è Radio Dora.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Do.

Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
5: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta la mia musica.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Controllato pressione pneumatici?
8: Fatto.
7: Carburante e livello olio?
8: Fatto.
7: Regolato specchietto e sedile?
8: Fatto.
7: E hai verificato la scadenza della revisione?
8: No!
9: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro Revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!

Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage. E allora vi aspetto tutte le mattine, come sempre, settimana, dalle ore 10 fino alle ore 13, 3 ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata, così per affrontare anche la giornata al meglio. La buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro, e anche poi notizie, ospiti, insomma, facciamo sempre tante cose belle insieme. E allora vi aspetto numerosissimi, come sempre, dalle ore 10 con il Collage.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. L'eccezionale onda di calore che ha invaso l'Europa centro-occidentale e la regione alpina perdurerà anche in questi giorni. Alle ampie schiarite del mattino seguiranno annuvolamenti pomeridiani in montagna con rovesci e temporali, anche localmente intensi sui settori interni e in quota. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Rovesci e temporali pomeridiani sulle zone montane in estensione ai fondovalle, localmente intensi, specie sulle zone interne. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime stazionarie sui 27-33 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con nuvolosità cumuliforme in accentuazione sulle zone montane e sui fondovalle nel corso del pomeriggio. Rovesci e temporali pomeridiani sulle zone montane in estensione ai fondovalle localmente intensi, specie sulle zone interne. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in lieve aumento sui 29-34 gradi.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 38 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per estate del mese 2026, venerdì 26 giugno alle 19.30 al Bike Park Piero Ghibaudo, Biker Fest. Sabato 27 giugno alle ore 21 al Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, serata di cabaret con Marco e Mauro. Ad Avigliana, sabato 27 giugno, concerto Filarmonica Santa Cecilia in Piazza Conte Rosso. Bagliori al Castello, presso il Castello, a cura di A3, Associazione Archeologica Avviglianese. Concerto nel cuore dell'uomo, suoni di compassione e umanità, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità, presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore, Borgo Vecchio. Domenica 28 giugno, Mercatino Contadino in Laboratorio, presso il cortile Casa di Quartiere. Serata danzanti al Parco Alveare Verde, concerto Iter Vocis Itinerari del Suono, Associazione Cori Piemontesi. Nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio. A Sestriere dal 26 al 28 giugno At Adventure Fest 2026, Salone del Motociclismo in Alta Quota. Ad Alpignano, giovedì 25 giugno, Alpignano Live, concerto Sherry Band più Food in Piazza Berlinguer. A Trana, domenica 28 giugno, Trana Spazio e Tempo, seconda rievocazione storica presso il Santuario di Trana, dalle 10 alle 23. Al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica Passaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Domenica 28 giugno, Susa Svelata diventa il pre-evento dei concerti all'Arena di Borgate dal Vivo, alla scoperta dei monumenti del centro storico in un percorso guidato con partenza alle ore 17.30. Info e prenotazioni al 351-3078-654. Areano, sabato 27 giugno, presso il campo di calcio, torneo delle Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 27 giugno al Parco Polivalente, concerto Ragaglia Punk Rock Session Band. Domenica 28 giugno, apertura del Museo Civico. Al Parco, torneo Borgate Palio, giochi e conclusione, dalle 14.30. A Bolardi Hulks, dal 26 al 28 giugno, Boster, fiera outdoor, dedicata alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali. Inoltre triathlon dei boscaioli e raduno internazionale degli Unimog. Per informazioni, www.fieraboster.it. Per Borgate dal Vivo 2026, venerdì 26 giugno alle 21.30 a Susa all'Anfiteatro Romano, la misteriosa scomparsa di V con Ambra Angiolini. Sabato 27 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Cristiano De André in concerto. Domenica 28 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Niccolò Fabi in concerto. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Inoltre ritorna Borgate in Cammino al Via La Terza Edizione. Sabato 27 giugno alle ore 17, Cammino Off Welcome Tour Susa. Prenotazione obbligatoria su www.turismotorino.org. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 25 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. Il Comune di Bruzzole, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 26 giugno, dalle 14.30 alla sede dell'Associazione Anziani e Pensionati, gara pinnacola baraonda, aperta a tutti. Alle 14.30 ai campi da bocce, tiro al punto, aperto a tutti. Dalle 20 in piazzetta Matarazzo, serata in musica con la band Music Storm. A Giaglione, sere di mezza estate 2026, le associazioni di Giaglione organizzano venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada, cover band Nomadi. Sabato 27 giugno, cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno, serata paella di pesce, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338-7874-135 dalle ore 15. L'ingresso agli eventi è gratuito. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 4321 015. A Coazze, sabato 27 giugno, in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Martedì 23 giugno alle 15 all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, i martedì di Coazze, laboratorio creativo con Rosi. Partecipazione libera e gratuita. Domenica 28 giugno a Forno di Coazze, gara di corsa e vertical, con partenza da Forno di Coazze. Ritrovo alle 7.30. Info al 339-6779-204. A Ferrera Moncenisio, domenica 28 giugno alle ore 15, concerto Music Storm Party Band in piazza Chiavanna. A Chianocco, Santi Pietro e Paolo 2026, dal 26 al 29 giugno. Per informazioni e prenotazioni 339-815-6377. A Collegno Flower Festival, giovedì 25 giugno Fulminacci, venerdì 26 giugno La Nigna più Ok Giorgio, sabato 27 giugno Mannarino. Per ulteriori informazioni 011 40 15 488. 726-2026-1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 27 giugno alle 17 all'Abbazia di Novalesa, conferenza pubblica Non c'è rosa senza spine, il monachesimo e l'Occidente, luci, ombre, prospettive. Domenica 28 giugno alle 17 a Novalesa, presso la Cappella di Santa Maria Maddalena, posa della croce commemorativa del 1300 anniversario di fondazione. Lunedì 29 giugno all'Abbazia di Novalesa, solennità dei Santissimi Pietro e Paolo, il mistero e il ministero degli Apostoli Fratelli. Per informazioni www.abbazianovalesa.org. In Alpi Arena un'invasione pacifica nel segno della felicità. I testimoni di Geova dal 26 al 28 giugno terranno il loro congresso annuale dal titolo Felici per sempre. Grazie a un programma ricco di discorsi, oltre 60 video, numerose interviste e momenti musicali, il congresso offrirà profondi spunti di riflessione, sottolineando l'importanza di ritagliarsi del tempo da dedicare alla cura di sé e alla propria spiritualità. Durante il congresso saranno presentati uno al giorno gli episodi 4, 5 e 6 della serie La Buona Notizia secondo Gesù. Per ulteriori informazioni sul congresso Felici per sempre e per trovare la sede più vicina visitate jv.org Chi siamo congressi. L'ingresso è libero. A Cesano Torinese, sabato 27 e domenica 28 giugno, prima edizione Ripa Splashdown, gara con imbarcazioni di cartone sulla ripa con animazione, esposizioni e musica dal vivo. Alla Sacra di San Michele, sabato 27 giugno, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per informazioni www.sacradisanmichele.com. A Bottigliera Alta, venerdì 26 giugno alle 19.30, stand gastronomico con la Porchetta di Tarcisio e dalle 21.30 discoteca mobile Energia. Sabato 27 giugno dalle 14 torneo di volley a squadre. Alle 17 passeggiata con destinazione Torre della Bicocca per assistere alla rievocazione storica a cura del filo della memoria del Colibrì per l'inaugurazione del monumento. 19.30 apertura stand gastronomico, alle 21.30 si balla. Domenica 28 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico e dalle 21.30 apertura danze. Lunedì 29 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico, serata paella, su prenotazione al 329-06-33-928. La Proloco di Mattie organizza venerdì 26 giugno torneo calcio balilla alle ore 20 al tendone cortile palestra. Sabato 27 giugno giro delle borgate, 12esimo memorial Franco Bertrando, non competitiva, 6 km di corso camminato, 800 metri di corsa bambini, libera a tutti. Iscrizioni entro il 25 giugno a prolocomattie@gmail.com. Domenica 28 giugno spettacolo teatrale con la compagnia Il Mutamento alle ore 21 in via Roma 3. A Chiomonte, 5 centenario del Gran Pertus, 1526-2026, Pertus di Colombano Romean. Sabato 27 giugno, concerto del coro di Giaglione presso l'ex chiesa di Santa Caterina, alle ore 21. Dal 28 giugno al 20 gennaio 2027 a San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History. Per informazioni, visit chiomonte.it. Il gruppo Teatro Insieme di Susa, con il patrocinio del Comune di San Giorgio, presenta lo spettacolo Tanto di Cappello a San Giorgio presso il centro polivalente in via Carlo Carli 148 alle ore 21, sabato 27 giugno. A Sauze Dulx, dal 23 al 26 giugno, festeggiamenti per San Giovanni con un ricco programma di eventi. Sabato 27 giugno, la Via dei Saraceni Bimbi, gioco ciclismo, gara amatoriale per bimbi e bimbe dai 3 ai 12 anni alle ore 16 al campetto Clotès. Domenica 28 giugno, la Via dei Saraceni Classica e Marathon, partenza e arrivo in Piazza Assietta. A Giaveno, giovedì 25 giugno, teatro Il Giro del Mondo in 80 giorni in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 26 giugno, ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 giugno, festa di Sant'Antero Papa, copatrono di Giaveno, concerto Banda Leone 13esimo in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 e domenica 28 giugno a Mollar dei Franchi 2026, festa tutto il giorno. Da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio, Spaghettopoli in via Ospedale 4, tutte le sere dalle 19 alle 23. Sabato 27 giugno, delle Borgate presso l'Istituto Pacchiotti. Domenica 28 giugno, Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. A Villar Focchiardo, sabato 27 giugno al Polivalente, serata cene e danze, organizzato dalla Società Filarmonica. Domenica 28 giugno alle 15.30 al Piazzale della Chiesa, passeggiata alla scoperta dei piloni. Inoltre per il martedì d'autore, a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia, martedì 30 giugno alle ore 21 Marco Pent presenta i Cavalli Bianchi del Volga, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consiliare. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Giaglione, cameriere, cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
4: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: C'era la luna, c'erano le stelle,

0: Sono le 7:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato, con scene di panico tra i passeggeri. La presidente ad interim del Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Dopo le prime due scosse abbiamo avuto 20 repliche. Il mio messaggio ora è mantenere l'unione e la calma per salvare vite. Gli Stati Uniti offrono aiuto. Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, un messaggio fallace, dice: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Poi la precisazione del portavoce della NATO. La cronaca è una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto, dove è stato bloccato dai carabinieri. Mirko, una passione per la musica e il sogno di fare il cantante, aveva scritto sui social: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Il caldo non dà tregua e miete vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nel Lodigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Gerlasco. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate e stop alla vendita dei biglietti per i condizionatori in tilt. In Francia un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi. Allerta rossa a Londra e in Galles. Scuole e uffici chiusi. Calcio, terzo e decisivo turno della fase a gironi dei mondiali 2026. Brasile e Marocco volano ai 16esimi di finale, chiudendo a pari merito con 7 punti nel girone C. Ma il primo posto va ai verde oro di Ancelotti per una migliore differenza reti. La Seleção, trascinata da uno scatenato Vinicius, batte 3-0 la Scozia. Il Marocco ribalta Haiti e vince 4-2. Nel gruppo B si qualificano al turno successivo la Svizzera, che passa come prima con 7 punti, e i padroni di casa del Canada, battuti 2-1 proprio dagli elvetici. Nell'altra sfida, il successo per 3-1 con il Qatar consente alla Bosnia Erzegovina di nutrire serie speranze di essere ripescata tra le migliori terze. Il Messico fa 3-3, batte 3-0 la Repubblica Ceca e conquista l'accesso ai 16esimi da primo del gruppo A. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase di eliminazione diretta di un mondiale. È tutto.

0: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Summer Events 2026. Sabato 27 giugno, 100 BPM. Pop varia.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Renault, una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Buongiorno amici, il suono della sveglia è qui pronto per voi su Radio Dora.

Buongiorno, buon giovedì carissimi amici, ben ritrovati. Iniziamo una nuova mattinata insieme e tanti tanti auguri a chi festeggia compleanno e onomastico. Oggi San Prospero d'Aquitania e San Guglielmo di Montevergine da Vercelli. Proprio oggi, nel 1903, nasce un autore tra i massimi della letteratura fantascientifica. Viene ricordato anche tra i più insigni saggisti di lingua inglese del Novecento, George Orwell. Nel 1852 invece gran parte del fascino immortale della città di Barcellona si deve all'opera dell'architetto di Dio, soprannome attribuitogli dagli abitanti della capitale catalana, Antoni Gaudí.

E andiamo al 1678, all'Università di Padova, per la prima volta nel mondo viene conferita la laurea ad una donna, la veneziana Elena Lucrezia Cornaro. Preclusele la possibilità di conseguire il titolo di studio in teologia, conquista la laurea in filosofia, ma in quanto donna non potrà insegnare.

ritorniamo per ricordarvi i nostri contatti fondamentali per poter ascoltare le vostre canzoni preferite o per poterle dedicare a qualcuno. Quindi chiamateci allo 01 22 640 446 o scriveteci al 351 851 6633.

0: Teodora.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno. Riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it. L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

Ritorniamo per un compleanno. 1943, nato a Carate Brianza in Lombardia, un cantautore, paroliere, scrittore di grandissimo spessore, artista di rilievo nazionale, in carriera ha conquistato due premi Tenco, di cui uno alla carriera, il Festival Bar nel 1992, il Festival di Sanremo con la canzone Chiamami Ancora Amore, il premio Mia Martini della critica, entrambi nel 2011. Nominato ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è stato insignito anche del premio Ambrogino d'Oro datogli dal Comune di Milano e del premio Scanno per la narrativa. Professore liceale di lettere, parliamo di Roberto Vecchioni, che oggi compie gli anni. Ce l'ascoltiamo.

0: bright like a diamond.
1: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
2: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra golose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338-7874-135 dalle ore 15. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca. Azione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone. Prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14.30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti. Prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e bentrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso tra Venaria e Brugherio in direzione Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per lavori sono presenti code fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Ehi, voglio raccontarti una storia. Così come mi è successa, in un giorno come tanti, che sembra uguale a tutti gli altri, ma poi c'è

Era il 1947, veniva pubblicato il diario di Anna Frank con il titolo Il retro casa. Venne pubblicata proprio ad Amsterdam l'edizione originale del diario di Anna Frank, un lavoro portato a termine dal padre che con l'aiuto di alcuni amici di famiglia mise insieme gli appunti scritti dalla figlia sedicenne morta nei campi di concentramento. In quegli appunti c'era il racconto di vita quotidiana di una famiglia ebrea olandese costretta a nascondersi dalla repressione nazista. Di pari passo con la presa di coscienza delle terribili vicende della Shoah, il libro crebbe di consenso ispirando pellicole cinematografiche e testi teatrali dedicati proprio a quel periodo. Nel 2009 il volume è stato inserito dall'UNESCO nell'elenco delle memorie del mondo.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale, che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
1: E trema ancora la terra e i campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 a una profondità di 3 km e con epicentro a 2 chilometri da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto in piani alti, nei quartieri che confinano con l'area Flegrea. Non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai campi Flegrei la notte precedente, con l'evento di punta di magnitudo 3.
2: Bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni, che ora chiedono che la premier Meloni chiarisca subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran. L'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze.
1: Quasi 5 anni dopo la firma dell'accordo del Quirinale, a novembre 2021 ad Antibes, Italia e Francia tornano a riunirsi per un vertice intergovernativo. Cooperazione transfrontaliera, cooperazioni nella difesa, nello spazio, nel settore dell'energia, nei trasporti e nelle infrastrutture sono i temi sul tavolo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. L'obiettivo del vertice bilaterale, spiegano fonti dell'Eliseo, è tornare alla realtà concreta dei fondamentali dei rapporti tra i due paesi, rafforzando i legami in particolare nella difesa, nello spazio e nell'energia.
2: Non si ferma l'ascesa dell'afa sull'Italia. L'ultimo bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute mostra un inarrestabile crescendo di città in rosso. Il livello di allerta massima già oggi interessa ben 17 città, numero che salirà ancora domani con 18 capoluoghi con bollino rosso su 27 monitorati.
1: I mondiali americani: il Brasile batte la Scozia 3-0 e vola ai sedicesimi da prima nel girone C, a pari punti col Marocco, che ribalta Haiti 4-2 e si qualifica come seconda per una peggiore differenza reti. Messico prima del gruppo A dopo il 3-0 sulla Repubblica Ceca. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase eliminazione diretta di un mondiale. Nel gruppo B si qualificano Svizzera e Canada, elvetici primi nel girone dopo la vittoria per 2-1 sui canadesi. Bosnia-Qatar finisce 3-1. Il team di Dzeko sarà ripescato.
2: È tutto, ma più tardi.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

proposito di oro, una pioggia d'oro sarebbe stata scatenata dall'impatto di un meteorite sull'Australia occidentale, avvenuto oltre 100 milioni di anni fa. Le tracce di quell'evento sono state trovate in un cratere di oltre 4 km di diametro, finora sconosciuto, che si trova in un distretto aurifero 50 km a nord della città di Kalgoorlie. La scoperta è stata pubblicata da un team di esperti dell'Università di Porto Rico. I ricercatori, che erano a caccia di giacimenti d'oro, hanno notato cambiamenti del campo gravitazionale terrestre in corrispondenza di un'area circolare nascosta dal paesaggio, e scavando più in profondità hanno scoperto delle prove di un'antica collisione abbastanza potente da fondere la roccia, deformare i cristalli e scagliare in aria detriti contenenti oro, cioè una pioggia d'oro praticamente. Il sito è stato temporaneamente denominato struttura d'impatto di Ora Banda, data la sua vicinanza proprio alla città che porta lo stesso nome, che in spagnolo significa fascia d'oro, ma si sta cercando un nome più in sintonia con la cultura aborigena del luogo. I crateri meteoritici sulla Terra sono una rarità, questo lo è in particolar modo. Si tratta infatti della seconda struttura d'impatto confermata che si è formata interamente all'interno di rocce verdi archeane, tra le formazioni rocciose più antiche del pianeta. Con quello di Ora Banda salgono a 34 i crateri da impatto meteoritico confermati in Australia. La loro età varia da poche migliaia di anni fino a 2,2 miliardi di anni.

E andiamo a scoprire l'oroscopo di oggi, giovedì 25 di giugno. Ariete, oggi la fretta rischia di farti perdere dettagli importanti. Una conversazione apparentemente banale potrebbe rivelarsi più utile del previsto. Toro, la giornata favorisce la concretezza. È il momento ideale per sistemare questioni pratiche rimaste in sospeso. Un piccolo gesto di generosità rafforzerà un rapporto importante. Gemelli, le idee scorrono veloci, la curiosità è alle stelle. Attenzione però a non disperdere delle energie in troppi progetti. Un incontro inatteso potrebbe accendere una nuova possibilità. Cancro, l'emotività è intensa ma ben gestibile. Oggi hai la capacità di comprendere quello che gli altri non dicono apertamente. In famiglia o nelle relazioni affettive puoi fare da punto di riferimento. Leone, il desiderio di emergere è forte, ma il vero successo arriverà collaborando anziché dominando la scena. Una proposta interessante potrebbe richiedere una risposta rapida. Vergine, le stelle premiano l'organizzazione. Una situazione che sembrava confusa inizia finalmente a schiarirsi. Evita di essere troppo severo con te stesso. Adesso una canzone che ci richiede Luciana. Luciana, buona giornata a te e poi dopo l'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo. Bilancia, l'equilibrio che cerchi arriva attraverso una decisione che rimandi da tempo. Oggi potresti sentirti particolarmente ispirato da arte, musica e bellezza. Scorpione, giornata intensa e trasformativa, potresti scoprire informazioni che cambiano la tua prospettiva su una persona o un progetto. Mantieni il controllo delle emozioni. Sagittario, hai bisogno di movimento, novità e libertà. Anche una piccola variazione nella routine può riportarti entusiasmo. Un messaggio o una notizia arrivando da lontano potrebbero sorprenderti positivamente. Capricorno, la costanza continua a dare risultati. Oggi raccogli segnali che confermano di essere sulla strada giusta. In ambito personale, concediti qualche momento di leggerezza, ne hai bisogno. Acquario, la creatività è il tuo asso nella manica. Idee innovative e soluzioni fuori dagli schemi trovano terreno fertile. Un confronto con una persona diversa da te si rivelerà interessante. Pesci, sensibilità e immaginazione lavorano a braccetto. È una giornata favorevole per attività artistiche, riflessioni più profonde e dialoghi sinceri. Segui un'intuizione che continua a tornare, potrebbe indicarti la direzione giusta da prendere. Ci fermiamo con il nostro oroscopo, adesso muoversi in Piemonte, a più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte. Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A26 Genova Gravellona Toce, per lavori si viaggia in coda fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
0: Summer Events 2026. Sabato 27 giugno, 100 BPM. Pop varia.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza.

0: Sono le 8 e 37 minuti.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338 7874 135 dalle ore 15. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca. Azione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone. Prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti. Prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339 3054 859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
6: Piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
5: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
6: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
5: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta.

Riprendiamo la nostra bella sveglia che suona fino alle 10 in vostra compagnia qui in diretta su Radio Dora. Chiare microfoni, i nostri contatti 0122 640 446 per chiamarci. Se preferite scriverci 351 851 6633.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il Venezuela, provocando il crollo di edifici nella capitale Caracas. Abbiamo 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira. Ci sono decine di edifici danneggiati. È una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, aggiornando il bilancio delle vittime. Le ha telefonato il ministro Antonio Tajani, esprimendo la solidarietà. L'Italia e l'Europa vi sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vice premier. Verifiche sulle condizioni degli italiani. Le scene di distruzione nella capitale sono terribili. Numerosi edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Chiuso l'aeroporto internazionale, è il terremoto più forte degli ultimi 126 anni.
1: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei USA sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare USA contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla Premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran. L'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze.
2: La cronaca ha una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katy Andreoni, 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto, dove è stato bloccato dai carabinieri.
1: Notte movimentata a Campo Morone, nell'entroterra genovese, per una violenta lite scoppiata all'interno di un appartamento. Tre uomini, probabilmente legati a rapporti familiari, avrebbero avuto un acceso diverbio degenerato con l'utilizzo di coltelli. Nel corso della colluttazione, due persone sono precipitate da una finestra, finendo nel greto del torrente sottostante. Soccorse dal 118 sono state trasportate per accertamenti. Inizialmente si era temuto il peggio, ma avrebbero riportato soltanto contusioni. Un terzo uomo si sarebbe invece barricato prima in una cantina e successivamente in un piano superiore dell'edificio, minacciando di lanciarsi nel vuoto.
2: Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia. Oggi la giornata peggiore, con bollino rosso in 17 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alle 24 di oggi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
1: Tennis, domani alle 11 in programma il sorteggio di Wimbledon. Jannik Sinner, campione in carica a Churchill Road, guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile.
2: È tutto, a più tardi.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Signori, rinnovata la casa?
6: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
7: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
8: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
5: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
9: Asta del mobile, tutta la musica.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: domenica.
1: E se abitate a Torino, come un po' tutti, state lottando contro i blackout mentre soffrite e sudate per il caldo, potete consolarvi sapendo di essere appena stati testimoni di un evento a suo modo storico. La notte tra martedì e ieri è stata la più calda della storia della città della Mole. A decretarlo la centralina di Arpa Piemonte in via della Consolata, che la notte non è mai scesa sotto il 26,4 gradi centigradi. La notte del 24 giugno 2026, ha confermato Andrea Vuolo, meteorologo del TG3 Piemonte, è risultata in assoluto la più calda di giugno per la città di Torino dall'inizio delle rilevazioni, quindi parliamo dal 1753. È stato quindi superato il precedente primato mensile di più 26 gradi del 27 giugno 2019. Non solo, siamo infatti andati molto vicino a un altro record: la temperatura minima si è fermata a soli 0,4 gradi centigradi dal primato storico di temperatura minima più elevata in assoluto, attualmente di 26,8 gradi centigradi relativa al 7 luglio 2015, un record che, viste le previsioni meteo per i prossimi giorni, rischia seriamente di cadere, visto che questa ondata di calore pare destinata a proseguire ancora a lungo. Infatti, se ieri pomeriggio una serie di temporali, in alcuni casi anche con grandine, ha portato un po' di refrigerio prima in montagna e poi in pianura, non c'è da farsi troppe illusioni. Il caldo ha concesso in Piemonte solo una breve pausa e le temperature torneranno presto a salire. Dopo la temporanea attenuazione di ieri pomeriggio, infatti, questa prolungata ondata di calore, che da diversi giorni sta interessando il Piemonte, ripartirà con ancora maggiore intensità, e da oggi l'anticiclone di matrice nordafricana si consoliderà ulteriormente sull'Europa centrale, causando sulla nostra regione una nuova intensificazione del caldo. Queste sono le previsioni meteo di Arpa Piemonte. Nel fine settimana le temperature potranno raggiungere i 38-39 gradi in pianura, aggravando le condizioni del disagio bioclimatico. Insomma, il record dell'altra notte potrebbe cadere molto velocemente di questo passo. Un saluto a Johnny che ci manda il suo buongiorno. Un saluto anche al nostro Walter che vuole ascoltare una canzone. Eccola, Walter.

Oggi 1963 nasceva una star della musica mondiale. Nelle sue corde ci sono diversi generi, dal rock al pop, dal soul al R&B. Stiamo parlando di George Michael, ce l'ascoltiamo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso tra Venaria e Brugherio in direzione Savona e tra Sito e Pianezza verso Milano. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sempre verso Torino si rallenta sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona-Toce, dove invitiamo la prudenza per un incidente tra l'innesto con l'A4 Torino-Milano e lo svincolo Vercelli Est verso Genova-Voltri. Infine prudenza per un incidente anche sulla statale 33 del Sempione, in corrispondenza dell'incrocio Domodossola in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. Tre serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. Tre notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

presente quel momento in cui dopo una settimana, un anno lavorativo d'inferno, arrivate finalmente davanti al mare, guardate l'orizzonte, fate un respiro profondo e sentite quella, non so, quel rilassamento dentro di voi? Ecco, sappiate che non è solo una sensazione, ma è pure scienza, che ha un nome, si chiama Blue Mind, la mente blu. A coniare questo termine è stato un biologo marino, Wallace J. Nichols, che ha studiato per anni il rapporto tra il nostro cervello e l'acqua. In pratica Nichols dice che noi viviamo gran parte delle nostre giornate in modalità red mind, cioè mente rossa. Che cos'è questo stato? È lo stato di stress, di ansia da prestazione, bombardati dalle notifiche dello smartphone, dal traffico, dai mille impegni. Il cervello è surriscaldato, quindi è rosso. Poi però basta avvicinarsi all'acqua, che sia il mare, il fiume, un lago o persino la doccia di casa, e scatta questo interruttore. Passiamo alla mente blu. Perché succede? Perché il suono dell'acqua è un rumore bianco, naturale, che spegne il caos della città. Quando lo ascoltiamo, il nostro cervello si riposa, i livelli di stress crollano e si liberano la dopamina e la serotonina. Questo, lo sappiamo, sono gli ormoni della felicità. In più siamo fatti d'acqua per il 60%, quindi per noi è un po' come ritornare a casa. Consiglio del dottore: se siete stressati e non potete scappare al mare, fatevi una bella doccia o ascoltatevi il rumore della pioggia in cuffia. L'acqua è la medicina naturale più potente che abbiamo. Provare per credere. In effetti, se ci pensate, stare davanti al mare, poi magari non è valido così per tutti, perché magari c'è anche chi non piace il mare, però stare davanti al mare, guardare queste onde con l'orizzonte piatto infinito, che relax.

0: Sono le 9:34.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. La prolungata ondata di calore che da diversi giorni sta interessando il Piemonte subisce una temporanea attenuazione, con temperature in lieve diminuzione per effetto di condizioni di instabilità più diffuse. Ci sono stati rovesci e temporali sui rilievi, localmente di forte intensità, associati a fulminazioni, grandine e raffiche di vento. Impossibile estensione alle pianure. In seguito l'anticiclone di matrice nordafricana si consoliderà ulteriormente sull'Europa centrale, causando sulla nostra regione una nuova intensificazione del caldo. Le temperature potranno raggiungere i 38-39 gradi in pianura, aggravando le condizioni di disagio bioclimatico. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con cumuli in formazione su zone montane e pedemontane nelle ore centrali. Precipitazioni con rovesci sparsi e locali temporali nelle ore centrali sui rilievi. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 35 gradi. Per la giornata di domani, cielo poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore centrali. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci o temporali sparsi sui rilievi. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 36 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo poco nuvoloso per cumuli in formazione sui rilievi. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci o temporali di calore sparsi sui rilievi. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 36 gradi.
3: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21.30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. Tre serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. Tre notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
7: Edizione straordinaria, le ultime dal settimanale La Valsusa.
8: La Valsusa, ogni giovedì in edicola, il settimanale della Valsusa e Valsangone.
2: E siamo pronti per le anticipazioni dell'uscita della Valsusa in edicola di questa mattina. Con noi, come sempre, in studio Giorgio Brezzo. Ciao Giorgio.
9: Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
2: Che cosa ci anticipi oggi?
9: E allora abbiamo fatto una doppia apertura, così si dice, quando ci sono due notizie messe in evidenza in prima pagina. E questa notizia che ha colpito molto, ha emozionato, il ritrovamento di un bambino di pochi giorni nella culla per la vita a Giaveno, questo centro di accoglienza che è stato appunto aperto per aiutare le persone in difficoltà che una volta partorito un figlio, non sanno proprio cosa fare, allora cercano aiuto. E quindi questo bambino sta benissimo e quindi speriamo che tutto continui ad andare per il meglio, e per la prima volta che succede da quando è stato aperto questo servizio così importante. E poi il Palio di Avigliana, che invece è una notizia più così tranquilla, serena, di gioia, di festa, e Borgo Vecchio ha vinto per la seconda volta consecutiva, quindi anche qui abbiamo fatto la cronaca di questo avvenimento che coinvolge così tanta gente nella città dei Laghi. E poi nelle pagine di apertura del giornale, quelle che noi chiamiamo primo piano, abbiamo dato spazio al problema dei migranti, che c'è stato un incontro a Condove dove si è parlato di una bella esperienza di un'adozione di una ragazza del Ruanda, e poi un po' il punto sulla situazione delle decisioni europee per quanto riguarda migrazione e asilo e quello che succede dalle nostre parti. Naturalmente parliamo sempre del rifugio massi e anche la casa dei minori a Rubiana e a quella di Salbertrand, quindi il punto della situazione che è sempre complessa e difficile in questo momento storico. E poi abbiamo dato spazio al rapporto della Caritas nazionale, con alcune osservazioni anche sulle nostre Caritas, su due esempi di attività che fanno le Caritas locali, quella di Susa e di Bussoleno. Il messaggio anche di San Giovanni, invece, dell'arcivescovo, l'abbiamo anche messo in evidenza a pagina 3. Poi che cosa succede sul territorio? Succede che a Ulks dal 26 al 28 inizia Boster, la fiera dedicata ai boscaioli, al legno, a tutte le attività che riguardano appunto la montagna per quanto riguarda appunto le piante, il legno e tutto quanto, quindi bosco e territorio. E è stata presentata invece a Susa la sesta edizione della Pellegrina, che adesso si chiama Pellegrina Legends for All, ed è questa grande manifestazione dedicata alle bici, e quindi la Legends Arena, questo grande impianto sportivo di Susa in evidenza, ospiterà appunto la partenza e tutte le manifestazioni collegate. Dopodiché questo fine settimana a Susa ci sono naturalmente i concerti e gli spettacoli che aprono Borgate dal Vivo, di cui si è ampiamente parlato, con Ambra Giolini, Cristiano De André e Nicolo Fabi. Questo l'abbiamo detto anche delle settimane scorse, ma l'abbiamo ricordato. E poi questa settimana c'è stata anche la Fiera del Libro, seconda edizione, che purtroppo in un orario non fantastico, perché al pomeriggio un caldo terribile, così comunque lo stesso ha attirato persone, e è stata l'opportunità di presentare anche alcune pubblicazioni, alcuni tre libri, e erano presenti anche molti autori locali che così hanno potuto incontrare i lettori. E a Bardonecchia invece c'è stato un incontro a tema sul giornalismo d'inchiesta all'Alveare, e quindi è intervenuto Davide Mattiello. Dopodiché questo fine settimana, anzi il prossimo fine settimana, chiedo scusa, è dedicato ai 500 anni del buco del Pertus di Colombano Romean, che scavò questa galleria con strumenti rudimentali, ecco. Quindi ci sono manifestazioni a Giaglione, a Exilles e a Chiomonte, e grandi cose, specialmente a Giaglione, dove si esibirà anche l'orchestra di Terra Madre, oltre a una passeggiata e tante altre cose interessanti, con anche assaggi e bevute di vino locale. Per quanto invece riguarda lo sport, così che riguarda le località dell'Alta Valle, è stata presentata la Gran Fondo Sestriere, quella del Finestra, Sieta Legend, Baby Cup, che praticamente sono le strade bianche della Via Lattea, che quest'estate animeranno un po' così gli appassionati della due ruote, tutti in bici, insomma. A Cesana, Battaglia delle Alpi, ricordo di fatti accaduti 86 anni fa, sabato 20, domenica 21, ci sono state queste manifestazioni di ricordo. Bussoleno finalmente ha riaperto anche l'aula studio, la biblioteca nella bar, quindi si è ripartiti veramente alla grande, con i locali riordinati, rimessi a posto. Sono stati anche erogati 12.000 euro per l'acquisto di nuovi libri, quindi la biblioteca torna ad essere così un punto focale per la città, per il paese. E poi ovviamente siamo d'estate, quindi la Società Filarmonica inizia con la distribuzione dei sonetti e tutte le altre manifestazioni così un po' che caratterizzano questo periodo dove veramente ce ne sono tantissime. Diventa persino difficile stare dietro a tutte queste iniziative, quindi siamo una valle sempre molto vivace. Per quanto invece riguarda il ricordo, è mancato il senatore Elvio Fassone, che fu eletto nel collegio delle Valli alle elezioni del 96, fu poi riconfermato anche alle elezioni successive, un personaggio veramente a parte, sembrava uscito dal Risorgimento, un giudice molto, molto bravo, molto esperto, una figura che si ricorda con piacere per la sua cultura e umanità. Poi che cosa possiamo dire ancora di altro? Allora, come vi dicevo, ci sono tantissime iniziative, tantissime cose, quindi vi invito davvero a sfogliare il giornale perché ce ne trovate veramente di tutti i colori. Chiusa di San Michele in festa per i santi patroni Pietro e Paolo. Stasera c'è il teatro, sabato la cena e domenica il clou delle manifestazioni. A settembre l'ingresso di Don Maniscalco, nominato amministratore della parrocchia, sempre di Chiesa San Michele, al posto di Don Enzo Cagliero. E poi si parla ancora di TAV, quindi la Torino-Lione, aumentano i costi, la Francia sembra che abbia perso 10 anni, quindi c'è questo dibattito, ci sono stati anche degli scontri al cantiere di Chiomonte, come spesso capita all'inizio dell'estate, no? Sant'Ambrogio invece punta sul turismo lento con le nuove fermate festive dei treni. Per quanto riguarda invece Avigliana c'è anche una novità questa domenica, alle 16 ci si ritrova in Piazza del Popolo per il Pride, il primo Pride valsusino, una cosa nuova, e alle 20 ci sarà anche uno spettacolo e quindi vedremo un po' che cosa succederà, che cosa offrirà questa nuova manifestazione. Per quanto invece riguarda Rivoli, noi facciamo ogni tanto qualche incursione su Rivoli perché ovviamente i valsusini, i valsangonesi fanno anche riferimento a questo centro importante vicino a Torino, quindi per la quinta volta arriva la rassegna libri in piazza, ecco, quindi sabato e domenica c'è questo appuntamento a Rivoli. Al Pignano, musica e teatro nelle piazze fino alla Sagra del Palio, si comincia questa sera disco music con musicisti vari in piazza Berlinguer alle ore 21. A Vigliana di nuovo, al Lago Grande, il 1° luglio si apre la stagione balneare del Palio, abbiamo detto, il Borgo Vecchio ha vinto per la seconda volta. Le nostre pagine invece dedicate alle città, ai paesi della nostra zona, questa volta è dedicato appunto, come vi dicevo, a Rivoli, per cui apriamo una finestra un po' oltre la valle. E in Valsangone invece torna il Palio delle Borgate, l'estate delle nostre valli è caratterizzata anche da queste manifestazioni così che ricordano un po' il Medioevo e quindi è tutto quanto, tra un po' arriverà poi anche Susa, quindi il Palio delle Borgate a Giavenno, giochi e feste all'Istituto Pacchiotti, 7 le squadre che scendono in campo, vedremo un po' cosa succederà sabato pomeriggio, la sfida. Allora, del bambino ritrovato nella culla per la vita abbiamo detto subito, una notizia invece che riguarda Valgioia e Casellette, l'incidente molto grave che è capitato a un giovane ciclista molto promettente, una vera promessa del ciclismo italiano, Gabriele Scagliola, che è stato investito da un'auto. Capita purtroppo troppo spesso che i ciclisti vengano colpiti, ci sono state anche delle vittime molto conosciute come Scarponi, il vincitore del Giro d'Italia, quindi per fortuna questa volta invece è andata bene. Gabriele, per quanto riguarda la sua salute, si riprenderà presto e quindi gli facciamo i migliori auguri. Cultura, Augusto Monti e la Valle d'Armirolo, parliamo della Val Sangone, un amore che diventa eredità culturale, quindi sabato scorso, 60 anni dalla scomparsa di questo grande intellettuale, un convegno con il CAI di Giaveno. Le nostre pagine sulle segnalazioni della settimana, ormai sono quasi due perché d'estate appunto le nostre valli esplodono di manifestazioni, il che è un segnale molto positivo. informazione di chiesa che vi invito sempre a guardare, anche chi magari non frequenta molto ma è interessato. Si prepara la festa per la beatificazione di Pier Giorgio Frassati, che come sappiamo è stato fatto santo, un santo molto vicino ai giovani e alle nostre zone. Ci sono ancora tante cose anche per quanto riguarda gli spettacoli e cultura, vi accennavo già alcune cose, ma ne troverete altre. E poi lo sport, con cui chiudiamo questa piccola rassegna. Allora, le nostre due atlete, giovani atlete, giovani promesse vere dell'atletica, della corsa in montagna, e cioè Anita Pellissero e Giulia Giorda, sono andate a questa gara importante internazionale nel Salento, sono andate abbastanza bene, ovviamente ci si confronta con grandi atlete internazionali, ma le nostre due ragazze promettono davvero molto bene, e quindi abbiamo ricordato questa loro prestazione. Dopodiché c'è stata la staffetta ricordando Mauro Avice Conte, la salita alla Sacra, sotto la Sacra anzi. E poi altre gare di atletica, grande spazio al ciclismo che, come vi dicevo prima, offre un'ampia panoramica di iniziative, di gare, di manifestazioni, insomma è proprio lo sport dell'estate per eccellenza. Poi il punto sul campionato di calcio di promozione, tra gioie e dolori delle nostre squadre. E poi niente, bocce e anche biliardo con il valsusino Valerio Melis, che è tra i 16 migliori d'Italia per quanto riguarda la stecca. E questo per adesso è qua, è tutto quanto, e vi invito a aiutarci andando in edicola, acquistando la Valsusa, dove trovate ancora delle edicole aperte. Noi facciamo la battaglia per salvare le edicole, quindi se ci date una mano ci fate piacere. Dopodiché vi abbraccio e ci risentiamo la settimana prossima.
2: Grazie Giorgio, appuntamento a giovedì prossimo, buona giornata.
9: Grazie a te Chiara, ciao a tutti, ciao ciao ciao, ciao.

0: E siamo pronte per lo Twitch. Ciao,
1: ciao
0: Sonia.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno Family.
0: Buon giovedì.
1: Grazie.
0: Sei pronta per arringare la folla della tua Family?
1: ci siamo.
0: Bene,
1: beh, la Family di Radio Dora non è la mia, di tutti.
0: Del collage, esatto. Della sveglia, insomma, di tutti noi, okay. Del time, insomma,
1: sì,
0: di tutti quanti. Bene, bene, dai, allora ti lascio al collage. Noi ci risentiamo domani con la sveglia. Ciao.
1: Ciao, a tra poco. Stare

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai 16esimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti. Oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Solé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. La distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto al tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. Signorina, ci siamo già visti?
9: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
8: Ah, e quindi è tornata?
9: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
8: Ad esempio?
9: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
8: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

Ed eccoci qua, buongiorno family, buongiorno Piemonte, così che iniziamo una nuova puntata del collage 25 di giugno in questo giovedì di sole, e mi sa che ne avremo di giovedì di sole ancora avanti. Ci ascoltiamo tanta bella musica, ovviamente la musica giusta ad ogni ora, quella di Radio Dora, ma anche la musica che scegli tu, quindi unisciti alla nostra grande family. 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33 invia il tuo messaggio di testo a questo numero WhatsApp piuttosto che il tuo vocale e richiedi la canzone che vuoi ascoltare o che vuoi dedicare. Continuiamo con la musica giusta, il collage in vostra compagnia per le prossime tre ore. Sonia Carella con voi, ci ascoltiamo Generale.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla statale 30 della Val Bormida, in corrispondenza con l'incrocio Cassine in entrambe le direzioni. Prudenza per un incidente anche sulla A26 Genova Gravellona-Toce, tra l'innesto con la A4 e Vercelli Est, verso Gravellona. Invitiamo particolare prudenza alla guida anche sulla statale 33 del Sempione, per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Domodossola, in entrambe le direzioni. Infine ci spostiamo sulla statale 527 Bustese per segnalare rallentamenti per lavori all'altezza dell'incrocio San Gaudenzio in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
6: Ovviamente non è che lo voglia ricordare, però è così, siamo diciamo all'interno della morsa, no? Di questa ondata di caldo estremo che poi dalla scorsa settimana si è abbattuta su gran parte appunto del continente e delle regioni che corrono comunque ai ripari proprio per arginare rischi dovuti alle alte temperature. Quindi ci sono ovviamente diverse soluzioni che sono state intraprese, quindi dai rifugi climatici fino allo stop ai cantieri in determinate fasce orarie, quindi poi le amministrazioni pubbliche cercano anche comunque di tutelare ad esempio i rider oppure gli operai, insomma tutti i lavoratori più esposti alle condizioni climatiche critiche registrate negli ultimi giorni. Tra le prime regioni ad intervenire figura il Piemonte, che già a fine maggio, noi ne avevamo parlato, aveva anticipato di un mese il provvedimento che introduce misure straordinarie a tutela di chi lavora all'aperto e in particolare delle persone impegnate poi nei settori agricolo, florovivaistico, edile, nella logistica, compreso appunto i rider, oppure nelle cave e di tutti coloro che poi sono esposti per lungo tempo appunto come sforzo fisico anche sotto il sole. Poi ci sono altre ordinanze, sono state emesse in numerose regioni, fra cui il Friuli Venezia Giulia, la Campania, il Veneto, la Liguria, la Toscana, il Lazio, la Puglia, la Sicilia, Emilia Romagna, Lombardia, dove è entrato in vigore lo stop al lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16 nei giorni e nelle aree in cui diciamo la piattaforma Work Climate segnala un rischio alto per chi svolge attività fisica intensa. Fondamentali poi per combattere le temperature estreme sono quelli che vengono chiamati rifugi climatici, cioè sono degli spazi pubblici dove ripararsi dall'afa. Si tratta di luoghi ad accesso libero al chiuso e climatizzati, come ad esempio le biblioteche, i musei o centri commerciali o zone verdi ombreggiate. Non sono presidi sanitari e continuano, diciamo, a svolgere anche le loro funzioni, diciamo, ordinarie. Tra i comuni più attivi su questo fronte c'è Bologna, che rafforza la rete di rifugi climatici con l'ingresso di 8 nuovi spazi pubblici tra case di quartiere e giardini. È attivo inoltre in tutta Italia il 1500, che è il numero di pubblica utilità del Ministero della Salute in collaborazione con l'INAIL, che offre gratuitamente ascolto e informazioni ai cittadini. Il numero operativo dal 22 di giugno fino all'11 di settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, esclusi poi giorni festivi. Quindi gli operatori forniscono poi consigli utili per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, orientando i servizi sul territorio attivati proprio dalle regioni, ma anche dai comuni. Cioè tipo il counseling, tipo medico, sanitario, informazioni sulla tutela della salute dei lavoratori esposti al sole durante poi le attività all'aperto. Tra le altre cose, parlando di Europa, le temperature estreme non hanno colpito soltanto l'Italia, lo sappiamo. In Spagna sono stati rilevati 45 gradi, mentre in Francia in solo 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone, per lo più giovani, che si erano poi tuffate in cerca di refrigerio, mentre in Germania 40 gradi previsti per domani potrebbero poi rappresentare il record di caldo per giugno, e nel Regno Unito poi si sono stati sfiorati anche i 40 gradi. Poi si tratta di valori che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresentano un'emergenza sanitaria, ovviamente per tutta l'Europa.

E ci siamo, qui in compagnia anche di Augusto che ci sta ascoltando, intanto si prepara per andare a lavorare, però prima vuole ascoltare i Nomadi con Un pugno di sabbia e noi ce l'ascoltiamo.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
6: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!

si parla appunto di esseri viventi che contribuiscono alla lotta contro il cambiamento climatico, beh, pensate che i veri protagonisti di cui talvolta ci si dimentica, anche troppo spesso, sono i funghi. In particolare quelli micorrizici, cioè quelli che formano delle associazioni simbiotiche con le radici delle piante, cioè aiutandole poi a vivere e fornendo una serie di servizi ecosistemici veramente essenziali. È già da qualche anno che le micorrize vengono studiate a livello globale grazie poi ai passi avanti fatti dalle tecnologie di monitoraggio, quindi prendete per esempio, diciamo, c'è anche una storia, insomma, una pubblicata tempo fa su Nature, ne abbiamo parlato anche, però andiamo avanti. Per ora, diciamo, la prima volta in cui siamo riusciti come società, come studio e quant'altro, a creare una vera mappa globale di questi funghi è proprio da poco, perché a calcolare quanti ce ne siano, quanto spazio occupino e quanto contribuiscono a influenzare il clima lo sappiamo da pochissimo in realtà. Condotto dalla Society for the Protection of Underground Network, che in passato aveva già pubblicato, diciamo, una sorta di mappa interattiva sulla biodiversità globale delle micorrize. Lo studio pubblicato invece su Science è accompagnato anche da questa nuova mappa che aiuta a capire già, diciamo, un primo impatto quanto i funghi che vivono in simbiosi con le piante siano poi diffuse in tutto il pianeta. I numeri effettivamente sono impressionanti. Allora, il suolo della Terra contiene circa 110 quadrilioni di chilometri di micorrize, cioè ovvero tipo 10 alla quindicesima, cioè abbastanza da coprire la distanza tra il nostro pianeta e il Sole in un miliardo di volte, cioè tra tutti poi gli ecosistemi terrestri. Le praterie sono quelle che ospitano più funghi, circa il 40% di tutte le micorrize globali, cioè con aree come le pianure del Sud Sudan, nella Florida, che poi spiccano per ricchezza proprio di varietà. Al contrario, pensate, i terreni coltivati invece sono proprio poveri di funghi, il 50% in meno rispetto alle aree selvatiche, cioè una condizione che poi rende il suolo meno resistente allo stress e meno capace di trattenere la CO2. Ed è proprio la capacità di custodire questo gas serra che rende i funghi micorrizici così importanti proprio per la lotta al surriscaldamento globale. Perché ogni anno questa rete, grande rete di funghi, sequestrano, tra virgolette, nel suolo circa 4 miliardi di tonnellate di CO2, cioè l'11% delle emissioni totali provocate poi dalle attività umane. E a proposito di umani, la biomassa totale di questi funghi è stimata in 300 milioni di tonnellate di carbonio, cioè 4 volte la massa totale di noi esseri umani, giusto per avere sempre un termine di paragone. E poi, oltre a dimostrare l'importanza e la diffusione globale di questi funghi, lo studio mette anche in evidenza quali sono le aree del pianeta più fragili. Le praterie, per esempio, in cui i suoli ospitano quasi la metà appunto dei micorrize nel mondo, sono uno degli ecosistemi meno protetti sul nostro pianeta e di fatto anche alcune aree che non siano magari mappate perché prive di dati ci ricorda in realtà quanto abbiamo ancora da scoprire appunto su questa specie di funghi e quanto appunto siano veramente fondamentali. E qui ovviamente c'è da fare poi una considerazione, appunto, se nelle praterie o nei terreni agricoli coltivati questi sono presenti al meno 50%, effettivamente meno suolo coltivato e più invece potrebbero esserci appunto più presenze di questi funghi che trattengono la CO2, quindi a maggior ragione il suolo coltivato cioè diventa doppiamente non proprio idoneo poi per mantenere né gli ecosistemi né probabilmente combattere il climate change.

Luciana, ciao, buongiorno. Cosa vuoi ascoltare oggi? Ci ascoltiamo Ernia con Brescia insieme a Fabri Fibra e cantano appunto Parafulmini, giusto? La canzone a te richiesta sta per suonare qua su Radio Dora.

Valterino, dai, facciamo passare ancora la richiesta di Valterino, che arriva con un buongiorno super estivo, fatto di girasoli, di mare e conchiglie. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Gaia con Chiamo io, chiami tu. Un abbraccio, una buona giornata, ciao, grazie per la tua coccinella, porta fortuna anche.

0: Sono le 11:03. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si teme una strage in Venezuela dopo la doppia scossa di terremoto che ha fatto tremare il paese. Due scosse a distanza di 40 secondi l'una dall'altra. La prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti, oltre 700 feriti in ospedale. Tre bambini sono stati estratti vivi dalle macerie alla Guaira. È una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, annunciando lo stato d'emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. Allerta tsunami nei Caraibi, solidarietà dall'Europa e dagli Stati Uniti. Al momento non risultano vittime italiane.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Nella notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Prese di mira due centrali termiche, interruzioni di corrente su larga scala. E Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea è stata pianificata con precisione, rivendica il presidente ucraino Zelensky. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar.
2: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran, dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
1: Europa nella morsa del caldo. A Parigi si registra una mortalità in aumento a causa delle alte temperature. L'ha detto il sindaco della capitale francese, Manuel Grégoire, annunciando l'ordine di 800 climatizzatori per le scuole della capitale francese, parlando di cambio di dottrina. Questa mattina a Parigi si sono registrati 29 gradi centigradi. In generale in Francia ci sono 72 dipartimenti in allerta rossa, a livello di allarme più alto. Caldo record anche in Spagna, 212 morti la domenica. In Italia invece oggi 17 città da bollino rosso e domani saranno 18.
2: Un romeno di 35 anni è morto questa mattina presto dopo aver subito un'aggressione da parte di un uomo con un'arma da taglio davanti a un bar in via di Castelfusano ad Ostia Antica, Roma. L'aggressore è riuscito a fuggire. Pare che il 35enne sia stato raggiunto da diversi fendenti. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'accaduto. I militari stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza per risalire all'autore dell'aggressione.
1: La MotoGP, le conferme erano già arrivate, soprattutto dopo l'addio alla Ducati, ma ora c'è anche l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia. Contratto di 4 anni col team di Nuvole per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. Accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un'ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo, le parole della Didi Aprilia Racing, Massimo Rivola.
2: È tutto.

0: Ehi, quanta fretta, dove corri?
1: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
0: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
1: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
0: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
1: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
2: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
5: Totac,
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
7: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ci siamo, eccoci arrivati, 11 e 12 minuti, il collage ancora in vostra compagnia, qui in diretta su Radio Dora, sono la musica giusta ad ogni ora. Sonia Carella alla conduzione del collage, come sempre, tutti i giorni in settimana, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13. Allora abbiamo 2 ore di tempo per ascoltare musica, tra poco torna con noi un ospite che ormai è di casa, parliamo di Alberto Milesi, appunto, per Borgate dal Vivo, perché insomma ci parlerà di un grande primo spettacolo che apre la stagione, veramente molto bello, con un ospite, una grande attrice, parliamo di Ambra Angiolini, quindi ci parlerà di questo spettacolo, ma alle 11.40, quindi dobbiamo ancora attendere, ma prima possiamo insomma parlare di altre cose piuttosto che ascoltare tanta musica. Quindi richiedi la canzone che vuoi ascoltare, 0122 64 04 46 il telefono al quale chiamare, oppure segnati questo numero WhatsApp 3518516633. Comodo, manda il tuo messaggio piuttosto che la nota vocale, come preferisci, segnalo direttamente nella tua rubrica e poi con il telefono in mano vai su App Store o Play Store, scarica l'applicazione di Radio Dora, perché è anche questo uno strumento veramente comodo da tenere sempre con te, perché la musica non ti abbandona mai durante la vita, quindi portaci con te ovunque tu vada, è gratuita l'applicazione di Radio Dora e quindi insomma perché rinunciare. E poi ascolta Radio Dora su tutta la regione Piemonte, sul canale DAB 12B e ancora nel Piemonte occidentale in FM, su tutta l'Italia, in tutta l'Italia ma anche oltre, grazie allo streaming radiodora.it cliccando Radio Dora Live, e poi come dicevo l'applicazione che resta comunque uno strumento assolutamente fondamentale da tenere con sé. Continuiamo, abbiamo le bambole di pezza.

Continuiamo con l'energia, dunque, grazie alla richiesta del nostro amico Rodolfo che vuole una canzone di Maneskin. Ci ascoltiamo Gossip insieme a Tom Morello. Vai di chitarre!

C'è Claudio, buongiorno, che scrive: buongiorno Miss Sonia, una buona giornata cara, ci ascoltiamo. Samuel con Cocorico, ciao, bye Cla. Allora dai, ce l'ascoltiamo, bellissima, non stancherà mai questa canzone.

0: Signori, rinnovata la casa?
1: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
2: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
0: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile, tutta una musica.
0: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
7: Buongiorno Manuela, mi sa che Manuela ha voglia di andare a ballare, è vero o no, Manu? Ma non qualsiasi cosa, una baciata. Ciao Sonia. Sonia, ciao Sonia DJ, scrive. Vorrei ascoltare poesia di Sal, mi piace perché è a tempo di baciata. Saluto la family. Ok, ce l'ascoltiamo. La canzone estiva di Sal da Vinci.

delle 11, è leggermente nostalgico. Vuole ascoltare un brano, veramente un classicone, direi, Adriano Celentano con Azzurro. Quindi se questa canzone la canterete poi fino a mezzanotte, quando chiuderete gli occhietti stanotte, sappiate che la colpa è di Igor, perché è uno di quei brani che ti entra in loop nel cervello e non esce più. Cioè, non so, adesso dovrò trovare, diciamo, altre canzoni altrettanto potenti poi per scansare via dalla testa il brano Azzurro. Va bene, allora. Ora Igor ci scrive: buongiorno a te caro Collage, anche oggi presente, un carissimo saluto e una buona trasmissione alla simpaticissima Sonia, un caro saluto ovviamente alla family. Arriva poi Cercasi Freddo, anche se usato, con questa vignetta carina, sempre Snoopy. Ogni tanto voi restate affezionate dei personaggi, allora, c'è Igor con Snoopy, c'è Sandro con tutti i personaggi, Topolino, Paperino, Ciccia la pasticcia, e ognuno ha i propri preferiti, mi sembra giusto. Dai, allora Adriano Celentano con Azzurro.

0: Sono le 11 e 36 minuti.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
5: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.

0: C'è chi ammette che la stava cantando e chi mente, vero Alberto? Tu la stavi cantando questa canzone di Ambra?
1: No, perché mi imbarazzo anche a cantare da solo, ma altrimenti lo avrei fatto.
0: Ma almeno in mente, sono quei brani che ti entrano dentro, e anche questo, come dicevo prima, diciamo, i nostri ascoltatori, è uno di quei brani che poi ti entrano in loop e te li porti fino a quando vai a dormire la sera. Ed è Ambra Angiolini. Con noi invece abbiamo Alberto Milesi, direttore artistico di Borgate dal Vivo. Ciao Alberto, bentornato qua su Radio Dora, ed è proprio di Ambra che andremo a parlare oggi.
1: Buongiorno e grazie.
0: Grazie a te. Allora, finalmente Ambra torna sul nostro territorio, ovviamente per Borgate dal Vivo, con uno spettacolo teatrale, ok? Quindi forse purtroppo non canterà.
1: Sì, non canta.
0: Non canta, ahimè, ma è la prossima volta se ha voglia. Però questa volta invece ci porta uno spettacolo meraviglioso, si chiama La misteriosa scomparsa di V, domani in scena all'Anfiteatro Romano in via della Consolata 12 a Susa alle ore 21:30. Vai, tutto tuo, spiegaci tutto, cosa dobbiamo aspettarci di questo meraviglioso spettacolo.
1: Beh, sì, come diciamo, purtroppo non canterà, ma ormai tu lo sai bene, da qualche anno Ambra Angiolini porta nei teatri degli spettacoli meravigliosi. Noi 2 anni e mezzo fa l'avevamo ospitata con Oliva Denaro appunto al Teatro Fossino di Avigliana, uno degli spettacoli più belli, anche secondo il nostro pubblico, che abbiamo mai portato in stagione. Il suo e quello di Elio Germano sono stati di gran lunga i 2 spettacoli più belli. Riporta in scena un monologo di Stefano Benni, scritto da Stefano Benni, quindi un grandissimo autore che siamo contenti di celebrare con questa apertura ufficiale di Borgate dal Vivo. Un monologo che è divertente, un monologo divertente, strampalato, e non è un caso che Ambra abbia voluto portare questo testo e questo spettacolo con la sua regia, quindi il debutto della sua regia, ecco, in una versione estiva per il festival. Quindi bellissimo. Non aspettatevi un concerto, ma non aspettatevi neanche certo un teatro di prosa pesante. Tra l'altro ha un allestimento, una scenografia molto colorata, molto bella, molto appariscente, uno spettacolo appunto surreale, una sorta di favola moderna, che ha debuttato poche settimane fa, pochi giorni fa, forse lo dicevamo già insieme, Sonia, a sì, Ravenna Festival, e dopo Ravenna Festival arriva a Susa per Borgate dal Vivo, quindi
0: bello,
1: veramente una bellissima occasione anche di promozione per Susa, certo, e per tutta la Valle di Susa, direi.
0: Solo tu potevi riuscirci, Alberto.
1: Ma no, ci proviamo.
0: Insomma, siccome evidentemente è anche molto affezionata Ambra, insomma, Borgate dal Vivo, tra le altre cose leggo proprio nella presentazione, diciamo, dello spettacolo, che la stessa Ambra chiama questo spettacolo un soliloquio di gruppo. Lo definisce proprio lei così, perché diciamo va un po' a raccontare quella che è un po' la vita di tutti, no? Però anche da un punto di vista molto femminile, no? Lei insomma fa una sorta di viaggio, quindi all'interno di questo spettacolo, dove va a mettere insieme un po' i pezzetti di se stessa, però in questo poi probabilmente il pubblico si va a rispecchiare. Io non l'ho ancora visto, lo vedrò domani, però diciamo leggendo quanto c'è scritto, cioè mi viene da pensare che sia uno di quegli spettacoli che danno una bella scossa anche un po' alla coscienza, non so, no?
1: E lei è alla ricerca di questo pezzo mancante, di questo V, no? Di questa V doppia, questo pezzo mancante, forse la sua vera identità, e sicuramente rispecchia un po' quello che siamo noi oggi, no? Sempre di corsa, alla ricerca di qualcosa, abbiamo tutti un po' la sensazione che ci manchi qualcosa e ci manchi un pezzo, quindi sarà anche una bella occasione, insomma, per stare insieme, una bella serata, inaugurare il festival, per ridere, per riflettere con una grandissima artista, tra l'altro insomma con un design di luci, una scenografia, come ti dicevo,
0: all'altezza
1: le musiche di Dardas, le musiche originali di Dardas, che guarda caso abbiamo ospitato lo scorso anno in un concerto pazzesco al Forte di Exiles, quindi sarà veramente una chicca, una cosa nuova che invito tutti a scoprire all'interno di questo weekend all'Arena Romana di Susa.
0: assolutamente. E poi parliamo anche del contesto, cioè l'arena romana è qualcosa di meraviglioso, cioè, quindi voglio dire, è tutto perfetto, la cornice del teatro, dell'arena, più le scenografie, le musiche, soprattutto lei, la protagonista Ambrangiolini, con questo spettacolo meraviglioso per Borgata dal Vivo.
1: Esatto, esatto. E poi come sai, andiamo avanti sabato Cristiano De André, sì, che possiamo dirlo è tutto esaurito, quindi ecco, grazie enorme a tutto il pubblico. Sì. Poi Niccolò Fabi domenica è quasi esaurito, quindi se siete interessati
0: aspettatevi,
1: c'è ancora qualche posticino, così come anche per Amber c'è ancora qualche posticino sia in prevendita sia, se volete, la sera stessa in biglietteria. Apriremo la biglietteria dalle ore 7, allestiremo anche un area food, quindi insomma è proprio, si potrà vivere l'anfiteatro romano tutte le tre le serate.
0: Sì, sì, sì, sì, bello. Ecco, quindi uno insomma si gode il territorio, si gode un momento di spettacolo, di cultura, di arte, insomma, poi comunque l'atmosfera è sempre magica in questi contesti. Voi siete bravissimi, insomma, a renderla ancora più magica con la vostra accoglienza. Ricordiamo che poi l'intero programma, l'intero palinsesto della stagione di Borgata dal Vivo 2026 lo potete sempre trovare sul sito borgatedalvivo.it. E poi ovviamente, cioè, quello che vi interessa, bisogna subito insomma prendere il proprio biglietto, perché come hai detto tu, vedi già i spettacoli sono quasi sold out, alcuni lo sono completamente, quindi insomma non bisogna perdere l'occasione. È vero?
1: Speriamo di no, non bisogna perdere l'occasione, ci sono anche tanti appuntamenti gratuiti, insomma, per
0: vuoi ricordare anche quali magari? Sì. Cosa ci tieni a ricordare al nostro pubblico che ci ascolta, magari in qualcuno in particolare?
1: Allora, beh, sono troppi. In realtà non tra i gratuiti,
0: no.
1: L'avevamo già detto l'altra volta che è una novità, il concerto dei Patagari il 14 di agosto al Forte di Exil sarà molto molto bello. Una cosa, secondo me, due chicche che faremo a Venaus, l'omaggio a Morricone venerdì 3 con l'orchestra del Ravenna Festival, a proposito di Ravenna Festival.
0: Sì.
1: E il 4 luglio per me è una chicca veramente bellissima con il terzo segreto di Satira, sempre a Venaus, e vi fanno l'Iliade. L'Iliade è tutta in versione stand-up, sarà davvero molto molto divertente.
0: Interessante, molto bello, ci piacciono queste due chicche che ci regali così. Va bene, ok, allora ricordiamo l'appuntamento per domani, Ambrangiolini, venerdì 26 giugno 21:30, Anfiteatro Romano, via della Consolata 12 a Susa, con Borgata dal Vivo. Alberto, grazie di tutto. Come, per
1: grazie
0: adesso
1: mille.
0: Ci risentiremo ancora e ci vediamo domani sicuramente.
1: A domani, grazie mille.
0: Buona giornata a
1: tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto il Venezuela, 32 morti e 700 feriti, il bilancio provvisorio. Decine gli edifici crollati a La Guaira, la cittadina di circa 40.000 persone, a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione. C'è ancora panico e paura, molti hanno perso la casa, sono crollati edifici densamente abitati, dice l'avvocata italo-venezuelana Antonella Pinto, che vive a Valencia.
1: Il caldo fa ancora vittime, un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. Il piccolo è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione, è indicato una fonte della polizia. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 recessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 bollini rossi, domani saranno 18.
2: Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'Unione Europea e i suoi Stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev. Lo dice la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, aggiungendo: con il prestito di sostegno all'Ucraina forniremo altri 90 miliardi nei prossimi 2 anni. Oggi trasferiamo la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi di assistenza macrofinanziaria. Intanto nella notte attacco ucraino in Crimea, nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente.
1: La cronaca: alla Procura Generale della Cassazione ha chiesto un appello bis per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio 2022, lasciata morire di stenti nella sua culletta, condannata a 24 anni in appello. Nel corso della requisitoria la procuratrice generale Valentina Manuali ha chiesto ai giudici della prima sezione penale della Suprema Corte di accogliere il ricorso della Procura Generale di Milano, che chiede di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo.
2: Oggi alla Camera rendiamo onore ai padri costituenti, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano, ha aggiunto il capo dello Stato.
1: La MotoGP, il cielo è azzurro soprannuale, così l'Aprilia ha ufficializzato l'arrivo di Pecco Bagnaia, che dal 2027 si unirà al team italiano. Dopo l'addio alla Ducati, per il pilota torinese arriva la conferma del contratto, che sarà di 4 anni fino alla fine del 2030. Bagnaia fa la coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale. L'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano. Accogliere Pecco ci riempie di orgoglio, le parole della Didi Aprilia, Massimo Rivola.
2: È tutto, a più tardi.
3: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boschi e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
6: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
7: Oh!
6: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente, tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

alle 12-10 minuti così per iniziare a far movimentare il nostro metabolismo. E allora ci siamo, ancora un'ora del collage, ovviamente Sonia Carella con voi, tanta musica, la musica di Radio Doro, la musica della Family, richiedi la tua canzone 0122 64 04 46 per chiamare, 351 851 66 33 numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale come preferisci, proprio per richiedere la canzone che vuoi far suonare in questa, in quest'ora che abbiamo ancora a disposizione, quindi affrettatevi, ormai siamo quasi, diciamo, abbiamo iniziato la terza parte del collage. E allora io vi aspetto, nel frattempo ci ascoltiamo Marco Mengoni insieme a Madame Mi Fiderò.

0: Pronti? Partenza? Via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
1: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Signorina, ci siamo già visti?
6: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
5: Ah, e quindi è tornata?
6: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
5: Ad esempio?
6: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: E allora, se fa caldo, dove andiamo normalmente? O al mare o in montagna? Si sale come se si sale, in questo caso si sale oltre 4000 metri. Chissà se Rodolfo c'è mai stato, poi ce lo racconterà, perché ovviamente non è tanto distante da noi, cioè è raggiungibile, cioè esiste il rifugio più alto d'Italia, che è qua abbastanza, insomma, vicino, diciamo così, 4554 metri, e ospita anche una biblioteca da record europeo, quindi ragazzi miei, altro che aria climatizzata, è qua. Allora, si tratta di questa capanna Regina Margherita, che occupa la sommità della punta Gnifetti sul Monte Rosa, lungo il confine tra Italia e Svizzera. È il rifugio più alto d'Italia, ma d'Europa anche, attenzione, cioè una piccola architettura che è proprio aggrappata alla roccia, circondata dai ghiacciai, raggiungibile attraverso itinerari alpinistici. Quindi non è che ci puoi andare così a caso, cioè devi essere... non devi essere improvvisato, cioè devi essere preparato, devi avere l'attrezzatura giusta, ovviamente devi conoscere la montagna, avere rispetto ovviamente per questi luoghi ovviamente super selvatici e diciamo appunto pericolosi per chi non li conosce. Le origini, pensate, del rifugio risalgono al 1894, quando per iniziativa del Club Alpino Italiano nacque la prima capanna, trasportando così i pezzi necessari con l'aiuto di muli e portatori, e all'inaugurazione arrivò anche Margherita di Savoia. Io adesso mi chiedo come ci sia arrivata Margherita di Savoia là sopra, cioè o sei un alpinista, cioè Margherita di Savoia alpinista, e come ci arrivi? C'è solo un mulo? Non lo so. Vabbè, lasciò comunque il rifugio, a rifugio lasciò il proprio nome, sai com'è, dopo tutto questo sbattimento vengo a farti l'inaugurazione, metticelo almeno il nome a rifugio, riunendo poi in maniera ovviamente eccezionale sia l'esplorazione, la scienza e poi il cerimoniale di corte oltre 4000 metri. L'edificio attuale, inaugurato poi nel 1980, ospita 70 posti letto durante poi la stagione estiva, insomma, e quant'altro, quindi insomma, cioè gente che fa alpinismo ce n'è, magari, chi lo sa. Vabbè, fin dalle origini fu utilizzato anche come osservatorio meteorologico, laboratorio per gli studi di fisiologia di alta quota condotti poi da Angelo Mosso. Oggi continua ad accogliere delle attività scientifiche, ospita una stagione meteorologica e perfino una biblioteca considerata la più alta d'Europa, così fra sensori, libri, ghiaccio e quant'altro, il rifugio comunque racconta un record che ben incontra, diciamo, la ricerca sì del fresco, del riparo, offrendo, diciamo, in più una prospettiva ovviamente privilegiata sui cambiamenti del clima, cioè dall'assù l'estate urbana e la depavimentazione, tra virgolette così, appaiono poi lontanissime. Comunque vabbè, comunque chi lo sa, vedi che Rodolfo ha risposto, grazie carissima, infatti ci risentiamo per non lo so cosa, ci sei stato o no? Vabbè, comunque non si sa, poi me lo spiegherà meglio, ci ascoltiamo i Nomadi, insomma, se non ci sei stato poi, cioè tu potresti essere, cioè se c'è stata, capito, Margherita di Savoia, e puoi andare, dai, ti devi fare solo un muletto, non lo so.

0: non avevamo dubbi, vedi che poi ecco, non è stato proprio lì, ma diciamo in cime molto simili, lì vicino, ha detto Rodolfo, però conferma che bisogna essere molto preparati, non avevamo dubbi però. Effettivamente. Johnny, ciao Johnny, come stai?
1: Carissima Sonia, buongiorno.
0: Hola, hola.
1: Oggi un pezzo a tua scelta dei Supertramp.
0: Oh yeah.
1: Dedicata sempre a voi di Radio Adore, a tutta la family. Ciao ciao a tutti. Ciao. Un buon proseguimento di giornata. Grazie.
0: Grazie, super abbraccio. Allora guarda, io scelgo questo, Breakfast in America, ci piace un sacco. Grazie per la tua richiesta, Johnny. Buon proseguimento.

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: No, che disastro!
2: Non ci voleva!
1: Ma so io cosa fare. Presto, venite!
2: Arrivano finalmente!
1: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
3: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

Prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

casa e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia. Io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

E salutiamo anche Rosy, buongiorno a te. Lei vuole ascoltare una canzone che secondo me è tra i tormentoni di quest'estate, La testa gira. Vi ricordo, fate come ha fatto Rosy, potete chiamare lo 0122 64 04 46 oppure inviare il vostro messaggio WhatsApp al 351 851 66 33 proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare. E allora dai che si balla!

0: domenica.
1: Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione per questa puntata del collage, ma ci risentiamo domani. Domani sempre a partire dalle ore 10, adesso vi lascio in compagnia della Rispa, posa pranzo musicale, alle 15 arriverà il Drive Time con Matteo. Ciao da Sonia Carella, vi lovo tutti quanti, a domani!

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per estate del mese 2026, venerdì 26 giugno alle 19.30 al Bike Park Piero Ghibaudo, Biker Fest. Sabato 27 giugno alle ore 21 al Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, serata di cabaret con Marco e Mauro. Ad Avigliana, sabato 27 giugno, concerto Filarmonica Santa Cecilia in piazza Conte Rosso. Bagliori al Castello, presso il Castello, a cura di A3, Associazione Archeologica Aviglianese. Concerto nel cuore dell'uomo, suoni di compassione e umanità, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, Borgo Vecchio. Domenica 28 giugno, mercatino contadino e laboratorio, presso il cortile Casa di Quartiere. Serata danzanti al Parco Alveare Verde, concerto Iter Vocis Itinerari del Suono, Associazione Cori Piemontesi. Nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità presso la chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio. A Sestriere dal 26 al 28 giugno At Adventure Fest 2026, salone del motociclismo in alta quota. Ad Alpignano, giovedì 25 giugno, Alpignano Live, concerto Sherry Band più Food in piazza Berlinguer. A Trana, domenica 28 giugno, Trana Spazio e Tempo, seconda rievocazione storica presso il santuario di Trana, dalle 10 alle 23. Al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica Passaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Domenica 28 giugno, Susa Svelata diventa il pre-evento dei concerti all'Arena di Borgate dal Vivo, alla scoperta dei monumenti del centro storico in un percorso guidato con partenza alle ore 17.30. Info e prenotazioni al 351 3078 654. Areano, sabato 27 giugno, presso il campo di calcio Torneo delle Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 27 giugno al Parco Polivalente, concerto Ragaglia Punk Rock Session Band. Domenica 28 giugno, apertura del Museo Civico. Al Parco, torneo Borgate Palio, giochi e conclusione, dalle 14.30. A Bolardi Hulks, dal 26 al 28 giugno, Boster, fiera outdoor, dedicata alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali. Inoltre triathlon dei boscaioli e raduno internazionale degli Unimog. Per informazioni, www.fieraboster.it. Per Borgate dal Vivo 2026, venerdì 26 giugno alle 21.30 a Susa all'Anfiteatro Romano, la misteriosa scomparsa di V con Ambra Angiolini. Sabato 27 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Cristiano De André in concerto. Domenica 28 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Niccolò Fabi in concerto. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Inoltre ritorna Borgate in Cammino al via la terza edizione. Sabato 27 giugno alle ore 17, Cammino Off Welcome Tour Susa. Prenotazione obbligatoria su www.turismotorino.org. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 25 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. Il Comune di Bruzzole, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 26 giugno, dalle 14.30 alla sede dell'Associazione Anziani e Pensionati, gara Pinnacola Baraonda, aperta a tutti. Alle 14.30 ai Campi da Bocce, tiro al punto, aperto a tutti. Dalle 20 in piazzetta Matarazzo, serata in musica con la band Music Storm. A Giaglione, sere di mezza estate 2026, le associazioni di Giaglione organizzano venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada, cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338 7874 135 dalle ore 15. L'ingresso agli eventi è gratuito. Wind Band for Movies. Lunedì 29 giugno, prova a porte aperte a Vaie alle ore 21. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 4321 015. A Coazze, sabato 27 giugno, in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Martedì 23 giugno alle 15 all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, i martedì di Coazze, laboratorio creativo con Rosi. Partecipazione libera e gratuita. Domenica 28 giugno a Forno di Coazze, gara di corsa e vertical, con partenza da Forno di Coazze. Ritrovo alle 7.30. Info al 339 67 79204. A Ferrera Moncinisio, domenica 28 giugno alle ore 15, concerto Music Storm Party Band in piazza Chiavanna. A Chianocco, Santi Pietro e Paolo 2026, dal 26 al 29 giugno. Per informazioni e prenotazioni 339 815 6377. A Collegno Flower Festival, giovedì 25 giugno Fulminacci, venerdì 26 giugno La Nigna più Ok Giorgio, sabato 27 giugno Mannarino. Per ulteriori informazioni 011 40 15 488. 726-2026-1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 27 giugno alle 17 all'Abbazia di Novalesa, conferenza pubblica Non c'è rosa senza spine, il monachesimo e l'Occidente, luci, ombre, prospettive. Domenica 28 giugno alle 17 a Novalesa, presso la Cappella di Santa Maria Maddalena, posa della croce commemorativa del 1300 anniversario di fondazione. Lunedì 29 giugno all'Abbazia di Novalesa, solennità dei Santissimi Pietro e Paolo, il mistero e il ministero degli Apostoli Fratelli. Per informazioni www.abbaziaNovalesa.org. In Alpi Arena un'invasione pacifica nel segno della felicità. I testimoni di Geova dal 26 al 28 giugno terranno il loro congresso annuale dal titolo Felici per sempre. Grazie a un programma ricco di discorsi, oltre 60 video, numerose interviste e momenti musicali, il congresso offrirà profondi spunti di riflessione, sottolineando l'importanza di ritagliarsi del tempo da dedicare alla cura di sé e alla propria spiritualità. Durante il congresso saranno presentati uno al giorno gli episodi 4, 5 e 6 della serie La Buona Notizia secondo Gesù. Per ulteriori informazioni sul congresso Felici per sempre e per trovare la sede più vicina visitate jv.org Chi siamo congressi. L'ingresso è libero. A Cesano Torinese, sabato 27 e domenica 28 giugno, prima edizione Ripa Splashdown, gara con imbarcazioni di cartone sulla ripa con animazione, esposizioni e musica dal vivo. Alla Sacra di San Michele, sabato 27 giugno, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per informazioni www.sacradisanmichele.com. La Bottigliera Alta, venerdì 26 giugno alle 19.30, stand gastronomico con la Porchetta di Tarcisio e dalle 21.30 discoteca mobile Energia. Sabato 27 giugno dalle 14 torneo di volley a squadre, alle 17 passeggiata con destinazione Torre della Bicocca per assistere alla rievocazione storica a cura del filo della memoria del Colibrì per l'inaugurazione del monumento. 19.30 apertura stand gastronomico, alle 21.30 si balla. Domenica 28 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico e dalle 21.30 apertura danze. Lunedì 29 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico serata paella, su prenotazione al 329 06 33 928. La Proloco di Mattie organizza venerdì 26 giugno torneo calcio balilla alle ore 20 al tendone cortile palestra. Sabato 27 giugno giro delle borgate, 12esimo memorial Franco Bertrando, non competitiva, 6 km di corso camminato, 800 metri di corsa bambini, libera a tutti. Iscrizioni entro il 25 giugno a prolocomattie@gmail.com. Domenica 28 giugno spettacolo teatrale con la compagnia Il Mutamento alle ore 21 in via Roma 3. A Chiomonte, 5 centenario del Gran Pertus, 1526-2026, Pertus di Colombano Romean. Sabato 27 giugno, concerto del coro di Giaglione presso l'ex chiesa di Santa Caterina, alle ore 21. Dal 28 giugno al 20 gennaio 2027 a San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History. Per informazioni, visit chiomonte.it. Il gruppo Teatro Insieme di Susa, con il patrocinio del Comune di San Giorgio, presenta lo spettacolo Tanto di Cappello a San Giorgio presso il centro polivalente in via Carlo Carli 148 alle ore 21, sabato 27 giugno. A Sauze Dulx, dal 23 al 26 giugno, festeggiamenti per San Giovanni con un ricco programma di eventi. Sabato 27 giugno, la Via dei Saraceni Bimbi, gioco ciclismo. Gara amatoriale per bimbi e bimbe dai 3 ai 12 anni alle ore 16 al campetto Clotès. Domenica 28 giugno, la Via dei Saraceni Classica e Marathon. Partenza e arrivo in Piazza Assietta. A Giaveno, giovedì 25 giugno, teatro Il Giro del Mondo in 80 giorni in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 26 giugno, ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 giugno, festa di Sant'Antero Papa, copatrono di Giaveno, concerto Banda Leone 13esimo in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 e domenica 28 giugno, a Mollar dei Franchi 2026, festa tutto il giorno. Da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio, Spaghettopoli in via Ospedale 4, tutte le sere dalle 19 alle 23. Sabato 27 giugno, Palio delle Borgate presso l'Istituto Pacchiotti. Domenica 28 giugno, Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. A Villar Focchiardo, sabato 27 giugno al Polivalente, serata cene e danze, organizzato dalla Società Filarmonica. Domenica 28 giugno alle 15.30 al Piazzale della Chiesa, passeggiata alla scoperta dei piloni. Inoltre, per il martedì d'autore, a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia, martedì 30 giugno alle ore 21, Marco Pent presenta i Cavalli Bianchi del Volga, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consiliare. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 25 giugno, Supergirl. Venerdì 26 giugno, Movie Tellers, la carovana del cinema, film, incontri, food. Dream Car Wash, la valle scalza, finale allegro. Prenotazioni a movietellers@piemontemovie.com. Sabato 27 giugno, Toy Story 5, Supergirl, ricchi da morire, delitti in famiglia. Domenica 28 giugno, Toy Story 5, ricchi da morire, delitti in famiglia, Supergirl. Lunedì 29 giugno, Disclosure Day. Martedì 30 giugno, Il Diavolo Veste Prada 2. Mercoledì 1 luglio, Minions and Monsters. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Giaglione, cameriere, cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Summer Events 2026. Sabato 27 giugno, 100 BPM, pop varia.
4: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476, www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
6: Sta per partire Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra?

0: innamorato?
1: Quanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento della regione. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Oggi, giovedì 25 giugno, per il campionato italiano di ciclismo si svolgerà la cronometro Vicoforte Barolo con partenza alle 14 da Vicoforte. Il percorso attraverserà i comuni di Vicoforte, Briaglia, Mondovì, Bastia Mondovì, Carrù, Clavesana, Farigliano, Dogliani, Monchiero, Monforte d'Alba, Novello e terminerà verso le 17 a Barolo. Durante il passaggio della carovana dei ciclisti sono previste chiusure e deviazioni. I dettagli sono disponibili sul sito della manifestazione. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
5: Sera di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338-7874-135 dalle ore 15. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone. Prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14.30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti. Prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
6: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

0: pausa pranzo. Un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
2: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. Tre serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. Tre notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
3: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Favi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza da un'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Nella capitale Caracas, come in una vasta zona ovest del paese, si teme una strage. La presidente ad interim, che ha dichiarato lo stato di emergenza, ha fatto un primo bilancio: 164 morti e oltre 900 feriti.
2: E dopo il terremoto in Venezuela, la regione Lombardia ha già dato la disponibilità a far intervenire gruppi di emergenza. Abbiamo detto alla Protezione Civile Nazionale che noi siamo pronti a partire anche questa sera, ha detto l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso, oggi a margine di un incontro a Palazzo Lombardia. I soccorritori intanto sono impegnati in una corsa contro il tempo per trovare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie di edifici crollati, lo ha dichiarato Save the Children.
3: La cronaca italiana ha confessato il 19enne fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di fama internazionale, ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all'interno del suo appartamento a Milano. 19 anni, di origine marocchina, residente a Melzo in provincia di Milano, è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della compagnia Duomo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata nella mattinata di ieri. L'ammissione nell'udienza di convalida a San Vittore davanti al GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.
2: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
3: Il caldo, lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo eccessivo che ieri ha provocato lunghe file fuori dal museo e la regolazione degli ingressi. Al momento, fanno sapere dal Museo Fiorentino, gli ingressi non sono contingentati ma possono accedere alla galleria solo coloro che hanno la prenotazione. Inoltre, la capienza massima di visitatori accolti è fissata al 50%.
2: Mentre il futuro dello stadio Giuseppe Meazza si decide nelle aule di tribunale, intorno all'impianto di San Siro sono ufficialmente entrati in azione i primi mezzi meccanici. Chi abita in zona ha notato recinzioni, scavi ed una ruspa che ha completamente raso al suolo la storica biglietteria sud, arretrando contestualmente uno dei gate d'ingresso allo stadio. Si tratta dei primi interventi propedeutici alla costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan, i cui cantieri principali dovrebbero partire tra il 2026 e il 2027 per concludersi nel 2031.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
7: Totac, divani.
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
8: Piccolo, una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
9: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
10: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
11: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. La prolungata ondata di calore che da diversi giorni sta interessando il Piemonte subisce una temporanea attenuazione, con temperature in lieve diminuzione per effetto di condizioni di instabilità più diffuse. Ci sono stati rovesci e temporali sui rilievi, localmente di forte intensità, associati a fulminazioni, grandine e raffiche di vento. Impossibile estensione alle pianure. In seguito l'anticiclone di matrice nordafricana si consoliderà ulteriormente sull'Europa centrale, causando sulla nostra regione una nuova intensificazione del caldo. Le temperature potranno raggiungere i 38-39 gradi in pianura, aggravando le condizioni di disagio bioclimatico. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con cumuli in formazione su zone montane e pedemontane nelle ore centrali. Precipitazioni con rovesci sparsi e locali temporali nelle ore centrali sui rilievi. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 35 gradi. Per la giornata di domani, cielo poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore centrali. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci o temporali sparsi sui rilievi. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 36 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo poco nuvoloso per cumuli in formazione sui rilievi. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci o temporali di calore sparsi sui rilievi. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 36 gradi.
2: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
5: Signori, rinnovata la casa?
6: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
7: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
8: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
9: Asta del mobile, tutta la mia musica.
8: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
10: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
11: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga!
12: Sì!
11: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
13: Pausa pranzo, un successo tira l'altro. Oh.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Shine bright like a diamond.
3: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratorio orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
4: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com. Radio
0: Gora. Pausa pranzo, un successo tira l'altro. Gelosa.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Il pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, perché Drive Time sta scaldando il motore.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha aggiornato il bilancio delle vittime del doppio potente terremoto che ha colpito il paese, riferendo che ci sono almeno 164 morti e 971 feriti. Precedentemente la stessa Rodríguez aveva riferito di almeno 32 morti e 700 feriti. I terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono fra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione, in alcune località anche in zone lontane come l'Amazzonia brasiliana, circa 1700 chilometri dalla capitale venezuelana Caracas, sono stati evacuati edifici.
2: E gara di solidarietà in seguito al terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Le immagini diffuse sul web mostrano folle di residenti che si sono riversati nelle strade delle città più colpite, armati di corde, torce elettriche e attrezzi improvvisati alla ricerca di sopravvissuti tra gli edifici crollati. Molte persone sono state individuate e salvate grazie a colpi, voci o richiami provenienti da sotto le macerie. La mancanza di informazioni ufficiali nelle prime ore successive al terremoto ha fatto sì che gruppi WhatsApp, Telegram e altre piattaforme social diventassero una sorta di centro di coordinamento estemporaneo per localizzare dispersi e richiedere attrezzature o medicinali.
3: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto ieri mentre era solo in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno. In Spagna si contano oltre 200 vittime.
2: Nei prossimi giorni l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo un incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Entrambi concordano sulla conclusione anticipata del mandato per avviare la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR con una guida scelta dall'interno.
3: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni, rendendo onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
2: Siamo allo sport. Ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Ho voluto tanto questa nuova sfida, le sue prime parole a Sky nel giovedì di Assen. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni valido fino al 2030.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Buon giovedì pomeriggio a tutti, cari amici. Inizia in questo istante il Drive Time, quindi restate mia compagnia fino alle ore 18. Subito i nostri contatti per poter richiedere il vostro brano preferito. Potete o chiamare il nostro numero fisso, lo 0122 64 04 46, oppure scrivere al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

E cari amici, a volte l'affetto di un fan verso un artista perde il senso della misura e sconfina proprio nello stalking. A farne le spese da quasi un anno a questa parte è Jungkook, uno dei membri della band coreana dei BTS. Una fan brasiliana avrebbe suonato al campanello di casa sua per ben 133 volte e ora rischia l'espulsione dalla Corea del Sud. La donna, la cui identità non è stata rivelata, ha ricevuto una condanna con sospensione condizionale della pena per aver ripetutamente visitato l'abitazione del cantante nonostante gli avvertimenti di star lì abbondantemente alla larga. La donna ha iniziato a perseguitare Jungkook nel dicembre del 2025, cercando, a suo dire, spinta dall'amore, di lasciare lettere e fotografie davanti alla sua porta. Ecco, questa settimana un tribunale distrettuale di Seul ha condannato la donna a un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena per 2 anni. La donna rischia inoltre, come vi dicevo, l'espulsione dalla Corea del Sud. La sentenza però potrebbe essere ribaltata in caso di esito positivo del ricorso in appello. Ecco, secondo quanto riportato dalla BBC, questa donna avrebbe visitato per la prima volta la proprietà della pop star asiatica nel dicembre dello scorso anno, dove, stando ai documenti del tribunale, si sarebbe girata nei paraggi prima di lanciare oggetti oltre il muro e lettere attraverso le fessure della porta. Ebbene, pochi giorni dopo, sempre la stessa donna si è ripresentata e avrebbe suonato il campanello ben 133 volte, un comportamento che, secondo il tribunale, dimostra un livello estremo di ossessione. La donna è stata arrestata il 13 dicembre scorso dopo aver seguito un fattorino delle consegne a domicilio per entrare nell'abitazione attraverso un cancello laterale. Pensate, è stata poi rilasciata il giorno successivo con l'avvertimento di non tornare più sul posto. Tuttavia, questo avvertimento è stato ignorato e le visite sono continuate, tanto che la polizia ha emesso un'ordinanza d'urgenza che le vietava di avvicinarsi a meno di 100 metri dalla casa. In totale la donna avrebbe visitato la proprietà per ben 22 volte. Non essendo riuscita a dissuaderla, la polizia nel mese di febbraio l'ha deferita alla procura e da qui poi si è aperto tutto il processo. Insomma, incredibile.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Signorina, ci siamo già visti?
15: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
14: Ah, e quindi è tornata?
15: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
14: Ad esempio?
15: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
14: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
16: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
17: piscina comunale di Susa.
16: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
17: Per il tuo divertimento

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal Vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Nicola Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal Vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal Vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal Vivo.

0: E la prima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro amico Riccardo Augusto, che ci manda questo messaggio vocale.
1: Ciao Matteo, sono io. Senti, mi metti per favore Time After Time di Cyndi Lauper. Grazie Matteo e buona giornata.
0: Buona giornata a te, caro Riccardo. Arriva subito la tua richiesta, Time After Time di Cyndi Lauper. Ce l'ascoltiamo. Un abbraccio e buon pomeriggio, appunto.

0: Sono le 15 e 35 minuti.
1: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
2: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: E si ritorna in diretta, abbiamo la richiesta del nostro amico Davide, dice: ciao, sono Davide da Susa, volevo chiedere di ascoltare Purple Rain, sei in archivio? Certo che sì, caro Davide, e volevo dedicarla alla mia amica Allegra, buona giornata. Grazie mille per questo pezzone carissimo, un saluto a te, alla tua amica Allegra, ci ascoltiamo il mitico Prince e la sua Purple Rain. Ciao!

E dopo la mitica Purple Rain di Prince, richiesta dal nostro amico Andrea, passiamo invece all'uomo delle 15:20, il caro Igor, ha chiamato anche lui quest'oggi e vuole ascoltare la mitica Samarcanda di Roberto Vecchioni. Ce l'ascoltiamo. Ciao Igor, buon pomeriggio.

E cari amici, passiamo adesso alla richiesta della nostra amica Luciana, che vuole ascoltare di Alfa e Manu Chao, "A me mi piace". Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Luciana, buon pomeriggio.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, è arrivata l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi.

0: Il pilota Aprilia parla per la prima volta a Sky Sport dopo la squalifica a Bernot per aver colpito un Marshall dopo la caduta nella sprint. Ennesimo mea culpa e un commento sull'arrivo di Pecco in squadra. Sentiamo.
1: Ci tenevo ovviamente a scusarmi per quello che è successo. Giusto riflettere, cercare di imparare da questi errori. Sono contento ovviamente per tutta l'Aprilia, per tutta la nostra squadra e ovviamente anche per Pecco. Sarà, secondo me, bello lavorare per davvero insieme, per forse credo la nostra prima volta in MotoGP, ma è bello secondo me anche il momento di adesso, perché comunque con Orge abbiamo un bel rapporto e quindi dobbiamo concentrarci su quest'anno e ovviamente essere contenti per l'anno prossimo, ma soprattutto concentrarci su quest'anno.
0: Il calcio: ai mondiali americani sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittorie e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti. Alle 22 in campo Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Cresce intanto l'attesa per il summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Pazzi, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como Ludi è volato in Spagna per incontrare la dirigenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League. Ma l'ombra del Real e il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che hanno perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Pazza. Il tennis: prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4, 7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmina Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. E domani è in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon, antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolar di Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale, ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti dal 26 al 28 giugno a Bolar di Ulx. Info su www.fieraboster.it.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
8: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

16:10 che stanno scoccando in questo momento, cari amici. Dobbiamo fare gli auguri di compleanno alla mitica Carly Simon, che nasce il 25 giugno del 1945, quindi oggi compie 81 anni. Nasce nel Bronx, la nota contea nord di Manhattan. Suo padre era il cofondatore della Simon & Schuster, una delle più grandi case editrici statunitensi, e un pianista appassionato di musica classica. La madre invece era una cantante attivista per i diritti civili. Così fin da piccola la Simon venne introdotta al mondo della musica grazie alla grande passione e al grande estro creativo dei suoi genitori. Purtroppo però la sua infanzia non è stata idilliaca. Da adulta la cantante avrebbe rivelato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di un amico di famiglia quando era ancora una bambina. Probabilmente in seguito a questo evento traumatico da ragazzina iniziò a balbettare, venne sottoposta dai genitori a diverse visite psichiatriche con relative cure che però non portarono a nulla di buono, finché un giorno, forse per puro caso, Carly si rese conto che la cosa che le veniva più naturale era cantare, e in effetti quando cantava i balbetti si fermavano e, come spesso accade a molte persone che soffrono di balbuzie, riusciva quindi a cantare senza problemi. Iniziò così a scrivere canzoni utilizzando il canto come mezzo espressivo per superare il senso di soffocamento che le dava il parlato comune. Nella seconda metà degli anni 60 queste canzoni divennero la base per creare un gruppo con sua sorella Lucy, le Simon Sisters. Dopo un paio di dischi di scarso successo commerciale, tuttavia, Lucy si ritirò dal palcoscenico per dedicarsi alla famiglia. Così nel 1970 Carly Simon ottenne il suo primo contratto discografico come solista con Elektra Records, senza sapere che di lì a poco sarebbe diventata una vera e propria icona di quel magico decennio. Il suo primo album, Carly Simon, venne pubblicato nel marzo del 71 e conteneva la sua primissima hit, che entrò nella top 10 del periodo, That's the Way I've Always Heard It Should Be, un componimento che prende spunto dalla musica classica tanto cara a suo padre per trattare argomenti di estrema importanza relativi all'infanzia e alla giovinezza dell'artista. Fu poi la volta del suo secondo album Anticipation, che venne pubblicato nel novembre dello stesso anno e che, proprio come il predecessore, conteneva una hit di grande successo, appunto Anticipation, un pezzo divenuto molto famoso perché inserito poi in diversi spot pubblicitari, appunto. Ma ecco finalmente l'arrivo del successo. Fu You're So Vain a spingere Carly Simon in cima alle classifiche dell'epoca e renderà un'icona di quegli anni nell'immaginario collettivo. Il brano venne pubblicato nel novembre del 72 e ottenne un successo immediato anche grazie a quell'aura di mistero dalla quale è avvolto il testo. Si parla di diversi uomini, probabilmente tre, talmente vanitosi da pensare che certamente quel pezzo era stato scritto dalla Simon proprio per loro. L'identità di questi uomini però non venne mai svelata, fatta eccezione per uno che era l'attore statunitense Warren Beatty. Così partì la caccia all'uomo con la quale i fan della Simon tentarono di identificare i personaggi incriminati, e la Simon stessa giocò sull'argomento lasciando diversi indizi, come per esempio alcune lettere contenute nel loro nome. Nel 2003, durante un'asta di beneficenza, Carly Simon riuscì persino a vendere la possibilità di conoscere il nome di una o più persone delle quali parlava nella sua hit al miglior offerente, a condizione che tenesse però il segreto per sé. La particolarità della canzone sta anche nella partecipazione di alcune personalità di spicco, come il famoso musicista e produttore tedesco Klaus Voormann al basso e Mick Jagger dei Rolling Stones, che contribuì come corista, anche se non viene comunque menzionato nei crediti. Insomma, tornando ai misteriosi uomini protagonisti del brano, la matassa non è ancora stata sbrogliata, ma se volete cimentarvi nell'impresa, io adesso vi piazzo You're So Vain e vedete voi a che affibbiare.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra la statale 24 e Corso Francia in direzione Savona. Vi anticipiamo che questa sera per lavori sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa Bettola in direzione Gravellona. Sempre sulla 26 questa sera, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto tra Arona e Baveno in direzione Gravellona Toce. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce. Prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338 7874135 dalle ore 15. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca. Azione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone. Prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14.30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti. Prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339 3054 859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
6: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
7: Ed ora una richiesta della nostra amica Manuela che mi dice: ciao Matteo, sono con mia cugina, vorremmo ascoltare Poesia di Sal da Vinci. Allora ce l'ascoltiamo, grazie Manu, un saluto e un buon ascolto. Un saluto ovviamente a te e a tua cugina. Ciao!

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Missione per ricucire con gli Stati Uniti, anche per salvaguardare l'export piemontese, in particolare quello agroalimentare. Questo il senso della partecipazione del Piemonte al Summer Fancy Food Show di New York, la prestigiosa fiera dell'agroalimentare newyorkese, presente anche Alberto Cirio, presidente della regione. L'obiettivo è ricucire dopo la recente polemica con Donald Trump e l'Italia. Cronaca, un quarantenne è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia a Torino, nel quartiere Borgo Vittoria, perché è accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta dalla squadra mobile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe gestito un'attività di spaccio all'interno della propria abitazione in Corso Grosseto, monitorata dagli agenti per alcuni giorni. Tunnel del Tenda, 2 ore di attesa e proteste da entrambi i versanti. Il caos alla vigilia del vertice Italia-Francia, code interminabili, comunicazioni giudicate insufficienti e automobilisti esasperati. Mentre al confine si moltiplicano le polemiche, Macron e Meloni si confrontano ad Antibes sui temi della cooperazione trasfrontaliera e delle infrastrutture. Uno spazio pubblico dedicato a Massimo Savino Guerini, il carabiniere morto nel 2003 durante un conflitto a fuoco a Ceresole d'Alba con dei banditi, a Verrale in Nitra, via Ferrero e via Cavour, proprio accanto alla stazione dei carabinieri. In chiusura la MotoGP, Francesco Bagnaia ha firmato un contratto di 4 anni con Aprilia a partire dal 2027. Il pilota italiano correrà in sella alla RSGP al fianco di Marco Bezzecchi, completando così la formazione tricolore della casa di Noale in MotoGP per la prossima stagione. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Summer Events 2026, sabato 27 giugno, 100 bpm, pop varia.
4: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Favi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Scanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.
7: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
8: Sì, lo voglio!
7: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
9: Sì, lo voglio!
7: Allora vi dichiaro divani per sempre.
10: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
11: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

E passiamo adesso alla richiesta della nostra mitica Manuela. Mi scrive: ciao Matteo, potresti mettermi The Animals con The House of the Rising Sun? Dice: devo togliermi dalle orecchie la versione che ho sentito prima in stile dance, quella di Santa Esmeralda, è vero, l'ho beccata anch'io. Dice: grazie mille e buona serata. Buona serata anche a te, Manu. Allora ci ascoltiamo gli Animals. A presto.

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ed era il 25 giugno del 1840 quando nacque Cavallo Pazzo, Tashunka Witko, uno dei più grandi condottieri Sioux. Tra l'altro lo stesso giorno, ma del 1876, quindi esattamente 150 anni fa, lui assieme a Toro Seduto ed altre tribù sconfissero il 7° reggimento cavalleggeri dell'esercito degli Stati Uniti a Little Bighorn, la famosa battaglia di Little Bighorn in cui finì ucciso anche il tenente colonnello George Armstrong Custer, appunto, infliggendo davvero una disfatta memorabile che è rimasta nella storia. Cavallo Pazzo invece è entrato nella leggenda, come vi dicevo era nato nel 1840, l'anno in cui rubarono 100 cavalli. Il padre era un oglala e la madre una miniconju, appartenevano alla grande divisione dei Sioux, della tribù dei Lakota. Si distinse subito per forza e coraggio, tanto da diventare poi da adulto il capo delle forze indiane contro gli invasori inglesi, ormai americani, nella disperata ma grande guerra Sioux. Cavallo Pazzo, non folle né violento, ma in grado di comunicare con il grande spirito attraverso visioni, si fece valere negli anni scontrandosi con le tribù avversarie, gli Shoshone, i Piedi Neri. I primi onori li ottenne però vendicando una donna Lakota uccisa mentre lavava i panni da un guerriero Shoshone. Vennero poi gli anni delle battaglie contro i bianchi e dopo il massacro subito dai Cheyenne a Sand Creek le alleanze con gli altri indiani contro i nuovi americani. La più importante fino a quel momento fu la battaglia dei 100 in una mano per i bianchi, il massacro di Fetterman del 1866. Fu quando Cavallo Pazzo insieme ad altri 6 guerrieri attirò in un'imboscata 80 militari americani insieme al capitano William Fetterman. Cavallo Pazzo era a Lesca e Pino Creek il luogo deputato all'attacco. I soldati usciti dal forte nel tentativo di catturarlo capirono troppo tardi di essere finiti in una trappola. Li assaltarono in 1000 senza pietà e senza fare prigionieri. 10 anni dopo, come dicevo, ci fu lo scontro con il tenente colonnello Custer, cioè la battaglia di Little Bighorn, località in Montana. Cavallo Pazzo era con Toro Seduto, Fiele, Due Lune, Uomo Barbuto, erano in 2500 indiani a cavallo, gli americani appena 647. Gli uomini di Custer morirono tutti. L'esito dello scontro va detto in gran parte da attribuire proprio alle colpe organizzative di Custer. Credeva infatti di poter aggirare il villaggio indiano dove i nativi si stavano organizzando con una manovra di accerchiamento, ma via via che si avvicinava suddivideva i suoi uomini in colonne e li divideva proprio per evitare che gli indiani al loro arrivo fuggissero. Quando li attaccò però fu preso di sorpresa dal fatto che, anziché darsi alla fuga, gli indiani combatterono. Non fu un piano preorganizzato, nessuno degli indiani sapeva di avere di fronte Custer, detto anche Lunghi Capelli, anche se per l'occasione poi li aveva tagliati. Nessuno si prese il merito della sua uccisione, ma la vita di Cavallo Pazzo divenne leggenda in quel momento e incarnò la resistenza degli indiani alla conquista dei nuovi arrivati, che finì però in una lunga capitolazione i cui effetti si sentono purtroppo ancora oggi. Secondo alcune stime, in tutta l'America del Nord si potevano, all'arrivo dei primi coloni, contare 12 milioni di nativi. In gran parte perirono per le malattie importate dall'Europa. Per fare un esempio, solo per il vaiolo, la popolazione degli Huroni, tra le più importanti popolazioni indiane in Canada, fu ridotta a 10.000 individui già alla fine del 1600. Quando fu scoperto il vaccino, alcune popolazioni Sioux si rifiutarono di lasciarsi curare, ma Cavallo Pazzo non c'era già più. Non solo, tra l'altro, le malattie si aggiunsero poi alle politiche aggressive dei nuovi arrivati, esproprio delle terre, sterminio dei bisonti, tra l'altro per i nativi americani una delle più importanti fonti di cibo, e soprattutto guerre e massacri. Secondo un censimento americano di fine 800, le guerre contro gli indiani sono state almeno 40. Sono costate, secondo le stime, 19.000 vittime sulle file degli americani. Dall'altra parte ne hanno contate davvero molti e molti di più. Per la cronaca, tra l'altro, Cavallo Pazzo morì in circostanze non chiare, forse tradito, forse no. Si diceva anche addirittura che lui sopravviveva ai proiettili, insomma, quindi ma ovviamente fu anche questa una parte di leggenda su questo grande capo Sioux.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Potrebbero essere più di 10.000 i morti a causa del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Due le scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 e a seguire sono state registrate oltre 20 scosse di assestamento avvertite nel nord-est del paese. La presidente Delcy Rodriguez parla per ora di almeno 164 morti e circa 1.000 feriti, ma secondo le stime diffuse dall'US Geological Survey vi è una probabilità del 44% che il bilancio delle vittime del sisma superi le 10.000 persone, una probabilità del 30% che superi le 100.000.
2: Intanto Caritas Italiana è in costante contatto con la Caritas Internationalis e con Caritas Venezuela per monitorare l'evoluzione dell'emergenza e coordinare il sostegno alle comunità colpite. Fin dalle prime ore successive alla sisma, la rete Caritas Venezuelana si è attivata per raccogliere informazioni, valutare i danni e organizzare una risposta umanitaria coordinata. Caritas Venezuela ha aperto un centro nazionale di raccolta presso la sede della Conferenza Episcopale Venezuelana e sta predisponendo ulteriori punti di raccolta nelle

0: diocesi del paese. Sono già in corso iniziative per la distribuzione di acqua potabile, alimenti non deperibili, medicinali essenziali e altri beni di prima necessità.
1: Diventa definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio del 2022 e lasciata morire di stenti nella sua culletta. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno confermato la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo, rigettando sia il ricorso dell'imputata sia quello della Procura Generale di Milano, che chiedeva un appello bis per non riconoscere le attenuanti generiche.
0: Sono un sacerdote salesiano di 37 anni e un animatore parrocchiale di 16 che era con lui in auto le vittime del grave incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 9 nella galleria di Mallo della superstrada pedemontana veneta. I due stavano precedendo un pullman di ragazze del Gresta di Schio, Vicenza, diretti a Gardaland per una giornata di svago. L'incidente sarebbe scaturito dal tamponamento del sacerdote ad un camion in galleria. Dopo aver fermato l'auto ed essere scesi per controllare i danni, i due sono risaliti sulla loro auto ferma in un punto pericoloso e in quel momento sarebbero stati tamponati da una terza auto.
1: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto mercoledì pomeriggio mentre era stato lasciato in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti di ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno.
0: MotoGP con la vigilia del Gran Premio d'Olanda monopolizzata dal mercato piloti dopo i primi annunci in ottica 2027 di Ducati, rinnovo per Marquez e Acosta e Aprilia con l'arrivo di Bagnaia, i tre parlano ad Assen nella conferenza piloti. Marquez ha spiegato: sono pronto per i prossimi 2 anni, voglio continuare a divertirmi in moto. Acosta ha detto: sono entusiasta di andare in Ducati, mi consentirà di credere ancora di più in me stesso. Bagnaia ha confessato di aver avuto tante opzioni, ma l'Aprilia mi ha dato grande supporto, ha detto il pilota.
1: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Anastace.
1: Signori, rinnovata la casa?
2: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
3: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
1: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
0: Asta del mobile, tutta la musica.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
6: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21.30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. 3 serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente 3-2-Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026, 3 notti di emozioni, grande musica e atmosfera, sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: E allora buonasera Matteo. Allora, quest'oggi mi piacerebbe ascoltare di Peter Gabriel Sledhammer, dedicato sempre a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family. Ricordiamo che dopodomani è sabato, abbiamo finito la settimana. Voglio. Ciao ciao, un buon proseguimento di serata, Matteo. Ciao ciao.
9: Ed era il nostro mitico Johnny con la sua richiesta, Sledgehammer di Peter Gabriel. Johnny, la settimana è praticamente finita e quindi quale buon auspicio per non ascoltarci il tuo pezzo. Buona serata anche a te, carissimo. Arriva subito. Ciao!

E cari amici, compie oggi gli anni, sono 46 candeline per Tommaso Paradiso, conosciuto anche come il cantante dei giornalisti fino almeno al settembre del 2019. Paradiso è uno degli artisti di spicco dell'ex indie italiano, autore di canzoni destinate davvero a intasare le radio italiane. Un artista che ha saputo confermare tutto il suo potenziale dopo la fine della storia con i dei giornalisti, diventando una vera certezza anche nel nuovo cantautorato italiano. Nato il 25 giugno dell'83 a Roma, comincia a sognare la musica fin da quando è ragazzino. Dopo gli studi, tra l'altro a maturità classica e laurea in filosofia, comincia la sua carriera musicale. Una passione nata grazie a Vasco Rossi e Antonello Venditti, anche se in numerose interviste Tommaso ha dichiarato che la scintilla è scoccata soli 11 anni dopo aver scoperto Definitely Maybe degli Oasis. Sarà proprio il carisma di Liam Gallagher e compagni a farlo sognare ad occhi aperti. Nel 2009 nasce la sua band, appunto i dei giornalisti, fondati con i compagni Marco Antonio Musella e Marco Primavera. La band esordirà 2 anni più tardi, nel 2011, e arriverà al grande successo con il disco Fuori Campo del 2014. Consacrazione arriverà però nel 2016 con Completamente Sold Out, che renderà Tommaso Paradiso uno dei principali volti del panorama musicale italiano. E l'artista oggi infatti è considerato uno dei principali scrittori di hit, autore per artisti del calibro di Luca Carboni, Arisa, Noemi, Giusy Ferrieri, Gianni Morandi. Nel settembre del 2019 ha chiuso la sua parentesi con i dei giornalisti e ha pubblicato da allora diversi singoli di successo, come ad esempio Non avere paura, Ma lo vuoi capire, debuttando poi con il suo primo album in studio nel 2022, Space Cowboy, che è stato un discreto successo, anche se ovviamente non del tutto paragonabile agli ultimi lavori con i dei giornalisti. La sua vena creativa non si è esaurita e di lì in poi ha cominciato a dare alle stampe diversi altri album. L'abbiamo visto anche quest'anno al Festival di Sanremo con il brano I Romantici. Tra l'altro è famoso perché durante i concerti preferisce tenere sempre gli occhiali da sole, perché soprattutto all'inizio le emozioni destate dalle sue canzoni, dei ricordi che gli affioravano alla mente, lo facevano commuovere. Da lì la scelta poi di continuare ad usarli. Uno dei più grandi sogni di Paradiso è quello di scrivere una colonna sonora per un film, un sogno che ha realizzato partecipando come autore delle musiche per il film di Fausto Brizzi, Poveri ma Ricchissimi, anche se il suo regista preferito resta tuttavia Paolo Sorrentino. Chissà che un giorno magari i due non si ritrovino a collaborare. Un grande tifoso della Lazio e tra i fornelli è celebre tra i suoi amici per cucinare un ottimo pollo, tanto da scherzare spesso sulla sua specialità culinaria. Allora noi facciamo gli auguri a Tommaso Paradiso e ci ascoltiamo proprio I Romantici.

0: Bam bam bambina.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Site Brewer in direzione Freius e tra Venaria e Corso Francia in direzione Savona. Vi segnaliamo che questa sera dalle 22 fino alle 6 di domani mattina, per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

E adesso è il turno del nostro amico Roberto, che visto proprio il clima dice: ciao Matteo, puoi mettere la canzone cantata da Nada, ma che freddo fa? Ce l'ascoltiamo subito. Ciao Roberto, buona serata.

0: Sono le 17 e 34 minuti.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
0: Su il sipario. Si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.

E il 25 giugno del 1967 si fece la storia della Space Economy, ma anche della musica. È una data importante, infatti, per la Space Economy, ma anche nella storia dello spettacolo televisivo. Quel giorno andava in onda in diretta mondiale Our World, il primo programma multisatellitare internazionale trasmesso dal vivo. Ben 14 stati partecipano alla sua realizzazione e viene trasmesso in 24 paesi. Our World costruirà quindi la pietra miliare delle trasmissioni televisive satellitare, un evento durante il quale l'esibizione più famosa è lo storico debutto del brano All You Need Is Love dei Beatles, registrato in una performance in diretta degli Abbey Studios di Londra, Abbey Road Studios di Londra. Our World, dicevano appunto, è un audace esperimento di comunicazione internazionale, non è altro che un tentativo di circumnavigare il globo con la televisione. Nonostante le numerose trasmissioni via satellite negli ultimi anni, Our World è unico e importante perché è la prima collaborazione globale nella realizzazione di un programma anziché nella trasmissione di un evento. Questo lo diceva Hugh Greeny, il direttore generale della BBC, proprio nel 1967. E la prima trasmissione satellitare di immagini televisive in diretta tra Stati Uniti e Europa si deve al satellite Telstar 1, lanciato dalla NASA nel 1962. Il Telstar 1 però era posizionato in orbite con perigei strani, diciamo così, e aveva un periodo orbitale di 2 ore e 37 minuti. Ecco, per questi motivi forniva solo circa 20 minuti di copertura sull'Atlantico ogni 2 ore e mezza per la trasmissione di un singolo segnale tra i due continenti. La copertura televisiva continuativa è poi divenuta possibile 3 anni più tardi, nel 65, con il raggiungimento dell'orbita geosincrona del primo satellite commerciale chiamato Intelsat 1, detto anche Early Bird. E nel 67, in piena corsa allo spazio, le trasmissioni TV possono considerarsi ancora prevalentemente locali, con qualche collegamento di carattere internazionale. La sfida ambiziosa del progetto Our World consisteva nella creazione del primo programma completamente internazionale trasmesso in mondovisione. Considerando che questi satelliti formavano un anello intorno al pianeta, l'idea era quella di realizzare un programma globale, ma a causa delle tensioni politiche di quel periodo, Unione Sovietica e Polonia si ritirarono dal progetto che verrà portato a termine con i 14 paesi restanti, tra cui Australia, Austria, Canada, Danimarca, Francia, Italia, Giappone, Messico, Spagna, Svezia, Tunisia, Regno Unito, Stati Uniti e Germania Ovest. A questi si aggiunsero anche altri 10 paesi che trasmetteranno il programma, ma senza contribuire alla realizzazione di contenuti. Our World viene presentato come un modo per riunire luoghi distanti sul pianeta, ma prima di tutto il preciso intento di dimostrare al mondo le enormi potenzialità della telecomunicazione satellitare. Niente male per l'epoca. Come vi dicevo, il 67 è anche però l'anno della tragedia dell'Apollo 1. A febbraio gli astronauti persero la vita nell'incendio divampato all'interno del modulo di comando dell'Apollo 1 mentre effettuavano un test in rampa di lancio. Ciò comportò la sospensione dei voli umani della NASA per 20 mesi al fine di consentire lo svolgimento delle indagini, eccetera, eccetera. Ma non solo tecnologia, come vi dicevo, anche sport e arte. Tra i contributi italiani il collegamento da Tuscania, dove il regista Franco Zeffirelli stava girando Romeo e Giulietta. Gli spettatori quindi assisterono, diciamo così, in diretta alle prove della scena del matrimonio. Tuttavia l'esibizione più famosa fu il debutto, come vi dicevo, di All You Need Is Love, suonata dai Beatles in una sessione di registrazione proprio agli Abbey Road Studios di Londra. Per il primo collegamento televisivo globale dal vivo era stato chiesto ai Beatles di presentare una canzone con un messaggio che potesse essere facilmente compreso da tutti utilizzando termini in inglese di base. E quindi in uno studio allestito con cartelli e stelle filanti, pieno di ospiti vestiti con abiti psichedelici, tra cui alcuni membri dei Rolling Stones e degli Who, i Beatles registrarono la canzone che diverrà poi un inno per la controcultura che abbracciava la filosofia del flower power. Questa partecipazione viene ricordata ogni anno, infatti oggi anche il Global Beatles Day, appunto, proprio per celebrare sia questa prima trasmissione Our World, ma soprattutto per celebrare i Beatles e la loro All You Need Is Love.

E l'ultima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dalla nostra amica Sara, che vuole ascoltare Unica di Antonello Venditti. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Sara, buona serata.

0: ore 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il Venezuela è stato colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni. È stata registrata una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra ancora più violenta di magnitudo 7.5. Diversi gli edifici crollati. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti. È il bilancio provvisorio del sisma. I dispersi sarebbero oltre 25.000. Il ministro Tajani ha detto: non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri.
1: Le Nazioni Unite sono pienamente mobilitate per portare aiuto al Venezuela colpito dal devastante sisma, un'azione per cui è necessario un massiccio sforzo collettivo. E quanto detto il sottosegretario generale dell'ONU per gli affari umanitari in un comunicato in cui ha spiegato di aver parlato questa mattina con la presidente ad interim Delcy Rodriguez per valutare quello che è urgentemente necessario. I prossimi giorni richiederanno un massiccio sforzo collettivo per sostenere la risposta guidata dal governo e portare aiuto alle comunità, ha detto ancora il sottosegretario, ricordando che anche prima della sisma quasi 8 milioni di persone in Venezuela avevano bisogno di aiuti umanitari.
2: È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio 2022. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati da PG e dall'avvocato difensore. In fase di requisitoria, la procuratrice generale Valentina Manuali aveva sollecitato l'annullamento della sentenza d'appello a 24 anni e il rinvio a un nuovo giudizio di secondo grado, sostenendo la necessità di una condanna all'ergastolo come avvenuto in primo grado.
1: Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise ha motivato la condanna

0: a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto.
1: Tragico incidente sulla pedemontana veneta all'altezza della galleria di Malo nel Vicentino nella mattinata di oggi. Don Francesco Andreoli e un animatore di 16 anni stavano precedendo in auto un pullman dell'oratorio che accompagnava i ragazzi della parrocchia a un parco divertimenti, quando dentro la galleria hanno tamponato un tir. Così i due si sono fermati sulla corsia d'emergenza e sono scesi andando a scusarsi con il camionista, ma un'auto che procedeva a velocità elevata con alla guida da un quarantenne di Pordenone li ha centrati entrambi, uccidendoli sul colpo.
0: In un'immagine acquisita dalla missione Copernicus Sentinel 3 e diffusa dall'ESA è ben visibile l'ondata di intensa afa che da giorni sta colpendo l'Europa. I colori visibili nella mappa vanno dai viola ai rossi intensi, che indicano temperature sulla superficie terrestre fino a 55 gradi, osservate in alcune zone della Spagna centrale, della Francia occidentale e del Nord Africa, e scendono fino ai blu chiari, che indicano temperature superficiali più basse nelle regioni montuose. Alcune aree erano coperte da nuvole rappresentate in bianco.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie sul traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 21 Torino-Piacenza alla barriera di Villanova d'Asti in direzione Torino. Segnaliamo poi che a causa di un incidente è chiusa la RD 900 proseguimento della statale 21 della Maddalena in località Rochelle. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino tra Casella e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e Brugherio in direzione Freius. Infine per lavori si viaggia incolonnati sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Milano. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 502 nel comune di Occhieppo Superiore. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: Due minuti
4: estate,
3: un libro,
5: un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due minuti, un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
2: Radio Dora vi ha presentato Due minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
7: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
8: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
7: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
9: Ma rispetti i limiti di velocità!
10: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
11: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
12: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 40 minuti.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
0: Se in legno il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sarebbero oltre 20.000 le persone segnalate come disperse dopo il doppio sisma che ha colpito nella notte italiana la città di Caracas e l'intero Venezuela. Al momento sono circa 200 le vittime confermate, ma l'USGS

0: stima con alta probabilità il numero di deceduti tra i 10.000 e i 100.000. Il Venezuela ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE. I nostri uffici stanno coordinando la risposta internazionale. Spagna, Italia e Repubblica Ceca hanno immediatamente offerto assistenza e invieranno squadre di soccorso, scrive sui social la commissaria per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, Labib.
1: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco Rutte ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia. Per il ministro Crosetto le parole di Rutte sono state dette a caso, inopportune e superflue. Il ministro degli esteri italiani ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e ha assicurato: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra.
0: Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise di Parma ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto, una condotta certificata anche dal comportamento della 23enne nei mesi successivi.
1: Nella notte della tragedia di Capodanno, l'uscita di sicurezza nell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello, anche da una catena. Il particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia Donadio, ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Questa uscita d'emergenza è sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione. È sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto, racconta. Si trattava, ricorda Sofia, di una catena di acciaio come quelle per legare le biciclette, che era fissata al maniglione.
0: Un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata lungo i binari fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per verificare le condizioni dei passeggeri, mentre polizia locale e vigili del fuoco hanno verificato che il convoglio fosse in sicurezza.
1: Calciomercato, il Real ha deciso di riportare Nico Paz a Madrid esercitando la recompra prevista dall'accordo con il Como stipulato nel 2024. I Blancos hanno comunicato la loro scelta al club italiano, che adesso avrà una settimana di tempo per negoziare l'acquisto dell'argentino a un prezzo già fissato, ossia 60 milioni di euro. Passati 7 giorni, il 21enne sarà sul mercato per tutti con una valutazione leggermente superiore di circa 80 milioni. A questo punto potrebbe entrare in gioco l'Inter, che sta osservando con attenzione la faccenda, anche se c'è il forte rischio che si scateni una vera e propria asta.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a 3, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
7: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
6: Ah, e quindi è tornata?
7: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
6: Ad esempio?
7: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: L'estate inizia con la musica, con le stelle, con i luoghi che non ti aspetti. Borgate dal vivo è tornato. Si comincia all'Anfiteatro Romano di Susa. Giovedì 26 giugno sul palco c'è Ambra Angiolini con tutta la sua energia e il suo talento. Venerdì 27 giugno arriva Cristiano De André con la sua musica che attraversa generazioni. Sabato 28 giugno chiude il primo weekend Niccolò Fabi con le sue canzoni che sanno parlare all'anima. Tre serate, tre artisti straordinari, un unico posto meraviglioso. Ma Borgate dal vivo non si ferma. Il weekend successivo si sale all'Arena di Venaus. Giovedì 3 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli. Venerdì 4 luglio riderete con la stand-up del Terzo Segreto di Satira. Sabato 5 luglio arriva Andrea Ascanzi con il suo spettacolo graffiante e inconfondibile. E non è finita qui. Gli appuntamenti di Borgate dal vivo continuano fino a fine agosto in borghi, piazze e luoghi straordinari di tutta la valle. Scoprite il programma completo sul sito e sui social di Borgate dal vivo.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile,

0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. A causa di un incidente è chiusa la R di 900, proseguimento della statale 21 della Maddalena in Francia, in località Rochelle. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori questa sera sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce chiuderà dalle 22 alle 6 di domani mattina il tratto tra l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa Vettore in direzione Gravellona Toce. Sempre sulla 26, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà anche il tratto tra Rona e Baveno in direzione Gravellona Toce. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. Tre serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. Tre notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
4: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
5: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
6: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
7: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
6: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora.

0: Sono le 19:37. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Vivere Bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con giugno cambia il ritmo della tavola, le giornate si allungano, aumentano le temperature e sui banchi del mercato iniziano ad arrivare alcuni dei prodotti più amati dell'estate: ciliegie, albicocche, pesche, meloni, pomodori, zucchine e peperoni. Scegliere frutta e verdura di stagione significa portare in tavola prodotti più saporiti, maturati al giusto punto e spesso provenienti da coltivazioni locali. Giugno, da questo punto di vista, è uno dei mesi più ricchi dell'anno. Tra i frutti simbolo di questo mese ci sono sicuramente le ciliegie, protagoniste di sagre raccolte in molte regioni italiane. Le ciliegie sono tra i frutti più rappresentativi del mese e in Italia esistono numerose varietà locali, dalle ferrovie pugliesi alle Duroni di Vignola IGP. Le albicocche invece sono ricche di beta-carotene, perfette anche per preparare confetture crostate o dolci da colazione. Con l'arrivo del caldo tornano protagonisti anche meloni e pesche, spesso consumati freschi oppure trasformati in ghiaccioli e smoothie fatti in casa. Accanto a loro arrivano anche le prime susine, mentre continuano fragole e frutti di bosco. Tutta frutta dolce e colorata, perfetta per preparare golose merende. Sul fronte della verdura, giugno segna il ritorno dei primi pomodori, insieme a zucchine, cetrioli, peperoni, melanzane e fagiolini. Resistono ancora gli asparagi, soprattutto nelle zone di montagna e del nord Italia, mentre basilico e cipollotti iniziano a diventare protagonisti delle ricette estive. Giugno, infatti, è il mese ideale per iniziare a preparare piatti freddi e ricette leggere. I cetrioli, ad esempio, sono perfetti per insalate fresche o per preparare lo tzatziki greco, mentre i pomodori iniziano finalmente ad avere sapore e diventano protagonisti di bruschette, panzanella, paste fredde e presi. Le zucchine si prestano bene a cotture veloci, grigliate o ripiene, mentre i peperoni fanno il loro ritorno nelle ricette estive mediterranee. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Oscar Wilde. Un pompelmo è un limone che ha avuto un'opportunità e ne ha approfittato.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Puoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro. All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
4: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
5: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, €13.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

classica donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Ecatombe in Venezuela. Due devastanti scosse di terremoto nella notte, a breve distanza una dall'altra, hanno messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici, centinaia di morti e oltre 25.000 dispersi. Lo stato più colpito è La Gaira, ma il sisma ha portato distruzione ovunque. Si scava ininterrottamente tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Al momento non risultano italiani tra le vittime o i dispersi. La comunità internazionale si mobilita per inviare aiuti e soccorsi. Ora in Italia, convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, per Marco D'Acunto e per Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonno e compagno della madre delle due sorelle, portate via da una casa famiglia di Cividella Alfadena, in provincia dell'Aquila, e ritrovate a Formia 15 giorni dopo, nascoste nella casa di una lontana parente.

0: La mamma di Sara e Alicia e gli altri familiari però possono lasciare il carcere, dove erano stati portati la sera stessa del ritrovamento delle due sorelle. Un operaio è rimasto folgorato da una violenta scarica elettrica e quando è stato soccorso dal 118 era in arresto cardiaco. Poco dopo l'arrivo in ospedale l'uomo è stato dichiarato morto. Il dramma si è consumato in un cantiere edile nella frazione di Villa Pompea a Cassina de Pecchi, in provincia di Milano, ancora sconosciuta la dinamica dell'incidente. Sempre oggi, a Genova, un 50enne è morto in seguito a un malore sul lavoro. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, dove è morto poco più tardi. Il caldo uccide in un'Europa rovente. In Spagna, tra domenica e mercoledì, i decessi legati all'afa sono stati 212, mentre in Francia, dove domani 61 province saranno in allerta rossa, un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto. In Italia aumentano le città da bollino rosso, domani saranno 18. A Palermo sospese le udienze fino al 29 giugno per i condizionatori in tilt. Un treno con 200 persone a bordo senza aria condizionata, bloccato a Milano. Chiudiamo con il calciomercato. Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz. Questo è l'esito dell'incontro tra il club spagnolo e il Como, che non è stato risolutivo. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione. Il Real infatti è disposto a venderlo al Como per 60 milioni, inserendo una recompra da 80. La trattativa ancora non è svanita, ma il club italiano non sembra disposto a spendere quella cifra. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Shine bright like a diamond.
2: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compra oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
3: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
5: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
6: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
7: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
8: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
9: Sì!
8: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
5: Ehi, quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.

Hub Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Per estate del mese 2026, venerdì 26 giugno alle 19.30 al Bike Park Piero Ghibaudo, Biker Fest. Sabato 27 giugno alle ore 21 al Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, serata di cabaret con Marco e Mauro. Ad Avigliana, sabato 27 giugno, concerto Filarmonica Santa Cecilia in piazza Conte Rosso. Bagliori al Castello, presso il Castello, a cura di A3, Associazione Archeologica Avigliana. Concerto nel cuore dell'uomo, suoni di compassione e umanità, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, Borgo Vecchio. Domenica 28 giugno, mercatino contadino e laboratorio, presso il cortile Casa di Quartiere. Serata danzanti al Parco Alveare Verde. Concerto Iter Vocis Itinerari del Suono, Associazione Cori Piemontesi, nell'ambito della rassegna Persone, Personaggi e Personalità, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio. A Sestriere, dal 26 al 28 giugno, At Adventure Fest 2026, salone del motociclismo in alta quota. Ad Alpignano, giovedì 25 giugno, Alpignano Live, concerto Sherry Band più Food in piazza Berlinguer. A Trana, domenica 28 giugno, Trana Spazio e Tempo, seconda rievocazione storica, presso il santuario di Trana, dalle 10 alle 23. Al Museo Civico Castello di Adelaide, tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Fino al 30 agosto, mostra fotografica Passaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Domenica 28 giugno, Susa Svelata diventa il pre-evento dei concerti all'Arena di Borgate dal Vivo, alla scoperta dei monumenti del centro storico in un percorso guidato con partenza alle ore 17.30. Info e prenotazioni al 351 3078 654. Areano, sabato 27 giugno, presso il campo di calcio, torneo delle Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 27 giugno al Parco Polivalente, concerto Ragaglia Punk Rock Session Band. Domenica 28 giugno, apertura del Museo Civico. Al Parco, torneo Borgate Palio, giochi e conclusione, dalle 14.30. A Bolardi Hulks, dal 26 al 28 giugno, Boster, fiera outdoor, dedicata alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali. Inoltre triathlon dei boscaioli e raduno internazionale degli Unimog. Per informazioni, www.fieraboster.it. Per Borgate dal Vivo 2026, venerdì 26 giugno alle 21.30 a Susa all'Anfiteatro Romano, la misteriosa scomparsa di V con Ambra Angiolini. Sabato 27 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Cristiano De André in concerto. Domenica 28 giugno alle ore 21.30 a Susa presso l'Anfiteatro Romano, Niccolò Fabi in concerto. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Inoltre ritorna Borgate in Cammino al via la terza edizione. Sabato 27 giugno alle ore 17, Cammino Off Welcome Tour Susa. Prenotazione obbligatoria su www.turismotorino.org. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 25 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. Il Comune di Bruzzole, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 26 giugno, dalle 14.30 alla sede dell'Associazione Anziani e Pensionati, gara Pinnacola Baraonda, aperta a tutti. Alle 14.30 ai Campi da Bocce, tiro al punto, aperto a tutti. Dalle 20 in Piazzetta Matarazzo, serata in musica con la band Music Storm. A Giaglione, sere di mezza estate 2026, le associazioni di Giaglione organizzano venerdì 26 giugno cena con gli Angeli di Strada, cover band Nomadi. Sabato 27 giugno cena cantata con Veronica Cuneo e Maurizio delle Nostre Valli. Domenica 28 giugno serata paella di pesce, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 24 giugno al 338 78 74 135 dalle ore 15. L'ingresso agli eventi è gratuito. Windband for Movies. Lunedì 29 giugno, prova a porte aperte a Vaie alle ore 21. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica scatti lenti. Per ulteriori informazioni 011 4321 015. A Coazze, sabato 27 giugno, in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Martedì 23 giugno alle 15 all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, i martedì di Coazze, laboratorio creativo con Rosi. Partecipazione libera e gratuita. Domenica 28 giugno a Forno di Coazze, gara di corsa e vertical, con partenza da Forno di Coazze. Ritrovo alle 7.30. Info al 339 6779 204. A Ferrera Moncinisio, domenica 28 giugno alle ore 15, concerto Music Storm Party Band in piazza Chiavanna. A Chianocco, Santi Pietro e Paolo 2026, dal 26 al 29 giugno. Per informazioni e prenotazioni 339 815 6377. A Collegno Flower Festival, giovedì 25 giugno Fulminacci, venerdì 26 giugno La Nigna più Ok Giorgio, sabato 27 giugno Mannarino. Per ulteriori informazioni 011 40 15 488. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 27 giugno alle 17 all'Abbazia di Novalesa, conferenza pubblica Non c'è rosa senza spine, il monachesimo e l'Occidente, luci, ombre, prospettive. Domenica 28 giugno alle 17 a Novalesa, presso la Cappella di Santa Maria Maddalena, posa della croce commemorativa del 1300 anniversario di fondazione. Lunedì 29 giugno all'Abbazia di Novalesa, solennità dei Santissimi Pietro e Paolo, il mistero e il ministero degli Apostoli Fratelli. Per informazioni www.abbaziaNovalesa.org. In Alpi Arena un'invasione pacifica nel segno della felicità. I testimoni di Geova dal 26 al 28 giugno terranno il loro congresso annuale dal titolo Felici per sempre. Grazie a un programma ricco di discorsi, oltre 60 video, numerose interviste e momenti musicali, il congresso offrirà profondi spunti di riflessione, sottolineando l'importanza di ritagliarsi del tempo da dedicare alla cura di sé e alla propria spiritualità. Durante il congresso saranno presentati uno al giorno gli episodi 4, 5 e 6 della serie La buona notizia secondo Gesù. Per ulteriori informazioni sul congresso Felici per sempre e per trovare la sede più vicina visitate jv.org chi siamo congressi. L'ingresso è libero. A Cesano Torinese, sabato 27 e domenica 28 giugno, prima edizione Ripa Splashdown, gara con imbarcazioni di cartone sulla ripa con animazione, esposizioni e musica dal vivo. Alla Sacra di San Michele, sabato 27 giugno, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per informazioni www.sacradisanmichele.com. Bottigliera Alta, venerdì 26 giugno alle 19.30, stand gastronomico con la porchetta di Tarcisio e dalle 21.30 discoteca mobile Energia. Sabato 27 giugno dalle 14 torneo di volley a squadre. Alle 17 passeggiata con destinazione Torre della Bicocca per assistere alla rievocazione storica a cura del filo della memoria del Colibrì per l'inaugurazione del monumento. 19.30 apertura stand gastronomico, alle 21.30 si balla. Domenica 28 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico e dalle 21.30 apertura danze. Lunedì 29 giugno alle 19.30 apertura stand gastronomico serata paella, su prenotazione al 329-06-33-928. La Proloco di Mattie organizza venerdì 26 giugno torneo calcio balilla alle ore 20 al tendone cortile palestra. Sabato 27 giugno giro delle borgate, 12esimo memorial Franco Bertrando, non competitiva, 6 km di corso camminato, 800 metri di corsa bambini, libera a tutti. Iscrizioni entro il 25 giugno a prolocomattie@gmail.com. Domenica 28 giugno spettacolo teatrale con la compagnia Il Mutamento alle ore 21 in via Roma 3. A Chiomonte, 5 centenario del Gran Pertus, 1526-2026, Pertus di Colombano Romean. Sabato 27 giugno, concerto del coro di Giaglione presso l'ex chiesa di Santa Caterina, alle ore 21. Dal 28 giugno al 20 gennaio 2027 a San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History. Per informazioni, visit chiomonte.it. Il gruppo Teatro Insieme di Susa, con il patrocinio del Comune di San Giorgio, presenta lo spettacolo Tanto di Cappello a San Giorgio presso il centro polivalente in via Carlo Carli 148 alle ore 21, sabato 27 giugno. A Sauze Dulz, dal 23 al 26 giugno, festeggiamenti per San Giovanni, con un ricco programma di eventi. Sabato 27 giugno, la Via dei Saraceni Bimbi, gioco ciclismo. Gara amatoriale per bimbi e bimbe dai 3 ai 12 anni, alle ore 16 al campetto Clotès. Domenica 28 giugno, la Via dei Saraceni Classica e Marathon. Partenza e arrivo in Piazza Assietta. A Giaveno, giovedì 25 giugno, teatro Il Giro del Mondo in 80 giorni in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 26 giugno, ballo sotto le stelle in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 giugno, festa di Sant'Antero Papa, copatrono di Giaveno, concerto Banda Leone 13esimo in Piazza Mautino alle ore 21. Sabato 27 e domenica 28 giugno, a Mollar dei Franchi 2026, festa tutto il giorno. Da sabato 27 giugno a domenica 5 luglio, Spaghettopoli in via Ospedale 4, tutte le sere dalle 19 alle 23. Sabato 27 giugno, Palio delle Borgate presso l'Istituto Pacchiotti. Domenica 28 giugno, Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. A Villar Focchiardo, sabato 27 giugno al Polivalente, serata cene e danze, organizzato dalla Società Filarmonica. Domenica 28 giugno alle 15.30 al Piazzale della Chiesa, passeggiata alla scoperta dei piloni. Inoltre per i martedì d'autore, a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia, martedì 30 giugno alle ore 21, Marco Pent presenta I Cavalli Bianchi del Volga, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consigliare. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 25 giugno, Supergirl. Venerdì 26 giugno, Movie Tellers, la carovana del cinema, film, incontri, food. Dream Car Wash, la valle scalza, finale allegro. Prenotazioni a movietellers@piemontemovie.com. Sabato 27 giugno, Toy Story 5, Supergirl, ricchi da morire, delitti in famiglia. Domenica 28 giugno, Toy Story 5, ricchi da morire, delitti in famiglia, Supergirl. Lunedì 29 giugno, Disclosure Day. Martedì 30 giugno, Il Diavolo Veste Prada 2. Mercoledì 1 luglio, Minions and Monsters. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Giaglione, cameriere, cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.
9: Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia, e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e, perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica, soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

0: A gusto.
1: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. In apertura la cronaca, condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato. Adesso dovrà andare in carcere, è stato spiegato dai difensori. Questa è la decisione dei giudici della quarta sezione della Cassazione in merito al processo per la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di ormai quasi 17 anni fa, persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfadena e ritrovate a Formia, nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i 3 indagati, dunque, niente carcere. Mio figlio era violento e mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andrioni a Camaiore, in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la PM Elena.

0: Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Sono 39.457 le persone disperse dopo i due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela. È quanto emerge dai dati raccolti dal sito internet desaparecidosterremotovenezuela.com, creato per iniziativa popolare poche ore dopo il sisma per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i propri cari di cui non hanno più notizie. Sono almeno 164 i morti, la macchina internazionale dei soccorsi appoggiata dall'ONU si è messa in moto. Chiudiamo con il ciclismo. Filippo Ganna vince, come da pronostico, il campionato italiano a cronometro, laureandosi campione nazionale contro il tempo per la settima volta in carriera. Un nuovo record, Marco Pinotti si era fermato a 6. Il verbanese domina la prova tra Vico Forte e Barolo, rifilando oltre 2 minuti al secondo classificato. Sul podio Luca Giaimi e Mattia Cattaneo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 38 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
12: Totac, Totac, divani.
11: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
12: Fuori tutto!
11: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.

0: Sono le 22 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Il Ministero degli Esteri ha avuto conferma del decesso di un cittadino italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal terremoto. Al momento si contano 180 morti e sono 39.457 le persone disperse. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009. Morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato le condanne a 5 anni per l'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche le altre 10 condanne. Convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, per Marco D'Acunto e per Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonno e compagno della madre delle due sorelle portate via da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia 15 giorni dopo, nascoste nella casa di una lontana parente. La mamma di Sara e Alicia e gli altri familiari possono però lasciare il carcere, dove erano stati portati la sera stessa del ritrovamento delle due sorelle. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili e vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Lo dice il presidente francese Macron dopo il bilaterale con la premier Meloni ad Antibes, in Francia. Vogliamo costruire con l'Italia una partnership industriale nel campo del nucleare civile, aggiunge Macron. E poi, in Libano, vogliamo lanciare insieme una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL per rafforzarne la sovranità. Il calcio continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao e Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il gruppo E. A seguire il gruppo F a luna italiana con Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti, che giocheranno contro la Turchia di Montella, e Paraguay-Australia del gruppo D. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Nel sisma alla Gaira è morto anche un cittadino italo-venezuelano. Lo conferma il Ministero degli Esteri. La vittima è nata a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 chilometri da Caracas, una delle zone più colpite dal sisma. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Alta tensione Roma Teheran il giorno dopo le parole di Rutte sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia, assieme alla Romania, di essere complice della guerra di Trump. Tajani chiama Araghchi. L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per le azioni di guerra contro l'Iran, assicura il titolare della Farnesina. A Roma non si placa l'irritazione contro il segretario generale della NATO. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia, nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i tre indagati, quindi, niente carcere. E dopo il delitto di Garlasco, anche un altro grande caso di cronaca non sembra voler trovare pace. Massimo Bossetti, tramite i suoi legali, ha chiesto l'autorizzazione per svolgere accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti. Il muratore di Mapello, oggi 55enne, condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, abbrevate di sopra, si è sempre dichiarato innocente. Calciomercato in chiusura. Il Real Madrid avrebbe deciso di esercitare la clausola di ricompra a 10 milioni di euro per Nico Pass, destinato a tornare alla base per essere rimesso subito sul mercato. Il Como avrebbe una corsia preferenziale per la cessione a 60 milioni, ma non sarebbe interessato. Via libera all'asta tra le altre pretendenti, quindi Inter compresa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: vissuta fuori.
1: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Oggi una devastante sequenza sismica ha colpito il Venezuela, causando vittime e gravi danni in diverse aree del paese. Secondo i dati diffusi dall'USGS, le scosse di terremoto più forti hanno raggiunto magnitudo 7.2 e 7.5 e si sono verificate ad appena 41 secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentri localizzati a ovest di Caracas. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Sarebbero 42.000 i dispersi. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, quando morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato la condanna a 5 anni per l'ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche altre 10 condanne. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, la presidente del Consiglio Meloni e il presidente francese Macron hanno rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Meloni ha dichiarato: senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, grandi nazioni con interessi convergenti. Macron ha replicato: Francia e Italia sono partner naturali. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, i Pasdaran, hanno attaccato oggi una nave cargo battente bandiera di Singapore nello stretto di Hormuz, mettendo alla prova l'accordo firmato la scorsa settimana tra Stati Uniti e Iran per porre fine alle ostilità. Lo riferiscono due alti funzionari statunitensi al Wall Street Journal. L'attacco avrebbe danneggiato il ponte di comando della nave, la Ever Lovely, senza causare vittime. Chiudiamo con lo sport. È Gonçalo Ramos la prima scelta del Milan per rinforzare il reparto offensivo e per mettere a disposizione di Ruben Amorim un centravanti di livello internazionale. Secondo Sky Sport, il club rossonero avrebbe già presentato un'offerta ufficiale al Paris Saint-Germain, club con cui il 25enne portoghese è legato da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Il diavolo sarebbe pronto a investire una cifra considerevole, superiore ai 50 milioni di euro. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga.

0: come conquistarono Hollywood.
1: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

grande come un bagliore, da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce

al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.

0: smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice. Semplice trovarsi in
1: tasca. Io voglio vivere ancora.